Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Showed up, shawty, what'd he do?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Cosa significa Tedua?
4: Tedua.

0: vedessi me.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

stato inutile, tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, estate significa mare, montagna, gelati, valigie sempre troppo piene e le classiche domande. Ma abbiamo preso tutto, c'è tutto, sì. Ecco, una cosa che invece non dovrebbe mai mancare in nessuna stagione è la voglia di fare del bene. È una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che vi accompagna con tanta musica e le storie più belle della solidarietà italiana. Se ci state ascoltando in auto, magari diretti verso le vacanze, buon viaggio. Oggi vi raccontiamo una storia che parla di un papà, di una mamma, di un bambino speciale e di un gesto che dura pochi minuti ma può cambiare tante vite. Una storia che ci ricorda come a volte le parole donazione, la parola donazione abbia un significato ancora più profondo. In collegamento con noi c'è per adesso il papà di Carlo Nicolò. Ciao Nicolò!
1: Ciao!
0: Come va?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene, dai, tutto a posto. Carlo è lì con voi, naturalmente. Noi siamo qui a Campo d'Arsego, immagino, no?
1: Sì.
0: Tu sei anche il consigliere di Avis di Campo d'Arsego.
1: Sì, sono dall'anno scorso, sono anche tesoriere di Avis Campo d'Arsego.
0: Allora, intanto, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Grazie.
0: Allora, Nicolò, la tua storia, la vostra storia è una storia che arriva dritta al cuore. Prima ancora di parlare di donazione vogliamo conoscerti. Raccontaci chi è Carlo e cosa ti ha insegnato in questi 3 anni e mezzo di vita questa storia.
1: Carlo è il nostro bimbo, che è nato il 24 gennaio del 2023. Ha una paralisi cerebrale infantile. Durante il parto c'è stata una mancanza di ossigeno che ha provocato dei danni cerebrali abbastanza importanti. È stato ricoverato per più di un mese e mezzo in terapia intensiva neonatale tra Padova e Campo San Piero, ed è in questi ambienti che mi è scattata la scintilla di diventare donatore di sangue, perché ho visto delle scene molto toccanti. Carlo non ha mai avuto bisogno di trasfusioni di sangue, però ho detto, se posso fare qualcosa per aiutare i bambini in difficoltà o anche gli adulti, perché la donazione di sangue copre tutte le età, perché non posso farla?
0: Certo,
1: e allora
0: certo.
1: In quel contesto lì è nata la voglia. Ho fatto la prima visita di idoneità l'ultimo giorno che Carlo era ricoverato in terapia intensiva, e un mese dopo ho iniziato il mio percorso di donatore di sangue, piastrine e plasma. Che non c'è solo la donazione di sangue.
0: Esatto, bello. Nel tuo racconto dici una frase molto bella: quando hai un figlio fragile impari a dare un peso diverso ad ogni singolo respiro. Quanto ha cambiato il tuo modo di vedere la vita questa esperienza?
1: È cambiata totalmente, perché si dà peso a ogni singolo traguardo, ogni singolo passo, anche il più piccolo, anche un sorriso di Carlo, anche un sospiro, anche una qualsiasi cosa che diamo per scontato che è normale, e con bambini come Carlo è un piccolo traguardo, una vittoria.
0: Naturalmente questa è una storia anche condivisa con altre famiglie e altre situazioni, poi ne parleremo. Tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata, questa esperienza particolare con Nicolò, il papà di Carlo. Parleremo del momento in cui hai deciso di diventare donatore, che ce l'hai già detto in parte, ed è perché oggi anche non riesci anche a farne meno, perché anche questo è un bel racconto. Però prima un po' di musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: insieme a Nicolò, il papà di Carlo. Ciao Nicolò, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Allora, stavamo raccontando un po' la storia, un po' quello che è il racconto vostro. Racconti che tutto è iniziato, come hai detto prima, durante anche i ricoveri di Carlo. È lì che hai capito quanto una sacca di sangue potesse fare la differenza nella vita di tanti bambini. Te ne sei accorto con la, insomma, proprio direttamente.
1: Eh sì. Diciamo che una sacca di sangue aiuta in media 3 persone nel fabbisogno, quindi con una singola donazione si fa del bene almeno a 3 persone.
0: Oggi hai effettuato, da quello che ho capito, ben 27 donazioni tra sangue, plasma e piastrine, come mi hai detto prima, e fai parte anche del direttivo, come tesoriere addirittura, quindi giri in mano i soldi. Ti aspettavi che questo primo gesto sarebbe diventato una parte poi così importante anche della tua vita, al di là poi della storia, insomma?
1: No, far parte di Avis Campo d'Arsolo è un'attività molto importante, perché oltre all'aspetto della tesoreria siamo attivi con la pubblicità nel territorio, per le donazioni, si conoscono varie realtà ed è molto importante il contatto con la gente, con le scuole, con chiunque possa diventare un donatore.
0: Bene, ma secondo te, cambiando un po' e guardando anche al di fuori, no, della famiglia, la gente ti guarda alla stessa maniera oppure, non so, noti che ti guardino in maniera diversa per la vita che avete, per l'esperienza che avete?
1: No, diciamo che stiamo riscontrando tanto affetto dalle persone che ci conoscono, non c'è una diversità, perché alla fine il concetto di normalità è molto soggettivo, quindi quello che per alcuni potrebbe essere un problema, per noi è una nuova normalità. Bisogna vedere la vita da diverse prospettive,
0: certo.
1: Non c'è una prospettiva unica.
0: Certo, tra poco parleremo di un aspetto anche particolare della tua esperienza, il plasma, no? Che può diventare una cura proprio anche per gli occhi di Carlo. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Nicolò Fagioli, papà di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio!

si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi porto dentro una puntata che vi avviso ha un rischio altissimo, quello di trasformarsi in una playlist involontaria della vostra estate, perché oggi parliamo di tormentoni, quelli veri, quelli che trovate qui solo su Musica Fa Buon Sangue e che hanno fatto una cosa sola: non farci più uscire le melodie di testa. E allora siete pronti a viaggiare tra Italia, mondo, reggaeton, pop, dance e quei brani che appena partono ti obbligano a muoverti? E allora si parte subito, senza possibilità di fuga.

Nel 2006 Shakira firma uno dei tormentoni più potenti della storia della musica pop globale. Hips Don't Lie nasce dalla fusione tra pop latino e influenze caraibiche, creando un suono immediatamente riconoscibile. Il brano esplode in tutto il mondo e domina le classifiche per mesi, diventando una presenza fissa nelle estati di metà degli anni 2000. Una curiosità interessante è che la canzone è stata registrata in più versioni prima di trovare quella definitiva, perché Shakira cercava un equilibrio perfetto tra energia e melodia. Il risultato è un pezzo che ancora oggi viene utilizzato nei festival e nelle serate estive, spesso accompagnato da coreografie improvvisate.

0: Federico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Mettete una base hip hop che fa muovere la testa, un ritornello che ti si stampa nel cervello e la voce pazzesca di Justin Timberlake. Sì, c'era anche lui dietro questo capolavoro del 2003 dei Black Eyed Peas. Un brano iconico che ha segnato un'epoca e che ancora fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Alziamo il volume perché arrivano Black Eyed Peas con When Is The Love.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Gasolina di Daddy Yankee, uscita nel 2005, è uno dei brani che hanno portato il reggaeton nella cultura musicale mondiale. Prima di questa canzone il genere era quasi un underground fuori dall'America Latina, ma con questo pezzo esplode in modo definitivo. Il ritmo è martellante, il testo è semplice ma potentissimo e la struttura è pensata per far ballare senza pause. Il successo è immediato, soprattutto nei club e nelle spiagge, dove diventa un vero e proprio inno generazionale. Ancora oggi è considerata una delle canzoni fondamentali per capire la nascita del reggaeton moderno. Daddy Yankee, Gasolina.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto sulla strada statale 36 dello Spluga. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana e esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una notte di attacchi americani sull'Iran, colpita la zona di Bushehr dove si trova la centrale nucleare. La difesa aerea iraniana fa sapere di aver abbattuto un drone ostile che stava sorvolando Teheran. I Pasdaran affermano di aver risposto ai raid colpendo basi americane in Giordania e Bahrain. Intanto continua il pugno di ferro del regime contro gli oppositori, annunciata l'esecuzione di Mehdi Kanaki, condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni antigovernative lo scorso gennaio. La guerra fra Russia e Ucraina, colpita la regione di Kharkiv, 3 persone sono morte, fanno sapere le autorità locali. I droni di Kiev hanno colpito centri logistici nel colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto rimuove il comandante in capo delle forze armate sirski a seguito delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov. Nuovo comandante dell'esercito è Mikhailo Drapati. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia un incontro domani con il segretario di Stato americano Rubio a Manila. E scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna scatenata dalla morte di Abderrahim Fakir. Scambio di accuse fra le forze politiche. Meloni si schiera con le forze dell'ordine ma chiede di fare chiarezza sul decesso del 42enne marocchino durante un arresto domenica scorsa. Lo Stato ha fallito e lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. 2 agenti sono indagati, da chiarire anche la posizione dei soccorritori del 118. Nel bolognese è denunciato un custode che ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistole. I proiettili sono andati a vuoto. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando il furto. L'uomo è stato denunciato perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con il porto d'armi scaduto dal 2014. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia nell'ambito degli accertamenti sui rapporti fra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore ritenuto prestanome del clan dei Senesi. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Stangata per l'estate, prezzi dei carburanti ancora in salita, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero del Made in Italy, la benzina self-service arriva a una media di 1,9 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio che vi parla oggi attraverso un'esperienza tratta dal quotidiano Avvenire di persone che salvano le vite. Quella volta che salvammo una donna migrante e poco dopo nacque Fatima. è stata la mano di Dio. Queste sono le parole che vengono dal racconto di una vita da parte del comandante Roberto Mangione, che ha guidato la motovedetta della Guardia Costiera nel Mediterraneo. Noi che abbiamo scelto di fermarci e soccorrere vite in mare e non ci sono leggi che tengano. Di fronte a chi è in difficoltà, chi rischia di morire, ognuno di noi può proseguire o fermarsi, indifferenti o attenti. È una libera scelta personale, noi scegliamo di fermarci e salvare. Questo non lo decide nessun provvedimento di legge, queste le parole di Roberto Mangione, che è comandante della motovedetta CP322 della Guardia Costiera, che per salvare nel Mediterraneo ha percorso 265.000 miglia e soccorso 67.000 persone. Lampedusa soprattutto, ma anche altre zone, perfino nel mare Egeo, con una delle migliori barche per soccorrere, praticamente inaffondabile perché si scapovolge e poi si raddrizza in pochi secondi. L'occasione per ascoltare la sua testimonianza è stata un incontro, naufraghi o fratelli, il dovere che diventa missione d'amore, il coraggio della carità sulle rotte della speranza, promosso dal gruppo missionario della parrocchia di San Gaspare a Bufalo, a Roma. Un'occasione propizia, quasi unica, viste le direttive attuali che hanno fatto calare un muro di silenzio sulle pericolose e preziosissime operazioni di salvataggio, e invece anni fa queste venivano documentate con video, foto, comunicati e interviste. Mi viene un pensiero, se viene lasciata una persona in difficoltà, ferita, nelle nostre strade, si parla di mancanza di soccorso. Perché la stessa cosa non è per il mare? Roberto è un pescatore di uomini, così lo presenta il parroco. Sono qui come fratello per condividere una parte della mia vita, risponde il comandante. Prima di raccontarsi, fa raccontare le immagini dei suoi uomini che soccorrono, si tuffano in mare, abbracciano bambini e neonati. Siamo la Guardia Costiera Italiana, non preoccupatevi, state fermi, state calmi, vi prendiamo tutti. Urlano per tranquillizzare i migranti. Il comandante ricorda quando tendi la mano verso un bambino che è in acqua. Le immagini narrano di tante mani tese, di donne incinte, di disabili, aiutate a salire sulla motovedetta. Capo Roberto descrive le condizioni delle persone che tentano il viaggio della speranza con una sola bottiglia d'acqua, poche patate da mangiare. Chiede: che cosa abbiamo fatto noi per meritare più di loro, un motivo in più per non girarsi dall'altra parte e salvarli? E il video finisce con una scritta: grazie Dio, la vita è un dono. E proprio di questo parla il comandante Mangione. Ognuno di noi ha un cammino che il Signore ha costruito per noi. Non dobbiamo girare le spalle alla sua chiamata. La mia era ed è salvare. Viviamo per incontrare Gesù, lo troviamo negli altri, io lo trovo salvando in mare. Per essere cristiani non basta essere credenti, bisogna essere coerenti. Lui si definisce un umile operatore di un servizio, ma gli episodi che racconta sono sempre drammatici, come le 1250 vite salvate su un barcone che gli scafisti avevano lasciato col pilota automatico per farlo schiantare contro la raffineria di Augusta, o quando si è trovato con 54 vite in acqua, se sbagliavo di un millimetro morivano. Invece, sorride, una delle donne salvate, dopo pochi attimi, ha partorito Fatima. La mano di Dio arriva ovunque e porta la vita. È il suo modo di rispondere a chi gli chiede dei provvedimenti del governo, quelli realizzati come il decreto Cutro o minacciati come la chiusura dei porti. Tanto per essere chiaro, fa un esempio: se lei guida un'autostrada e vede un incidente con una mamma e una bambina a terra ferite, può decidere di proseguire o di fermarsi. Noi ci fermiamo sempre. Nel 2016 la CP 322 ha operato per alcuni mesi nel mare Egeo con una missione di Frontex, salvando oltre 1150 persone, un'operazione che ha fatto meritare la medaglia d'oro al valore di Marina, ma questo non lo racconta. Invece il racconto diventa anche molto più personale quando parla della moglie morta dopo 30 anni di matrimonio. Un tumore me l'ha portata via in 20 giorni. La vita ci porta prove che possono mettere in ginocchio. Possiamo restare lì o rialzarci e proseguire. Io potevo chiedere trasferimento a Messina oppure tornare ad aiutare gli altri. Capo Roberto decide di restare a Lampedusa proprio grazie alla moglie. Mentre era a letto su Facebook aveva scritto: «Sei stato un'ancora di salvezza per tante persone. Se fossi andato via l'avrei tradita. Ringrazio Dio che per 30 anni mi ha prestato mia moglie. Così sono tornato a Lampedusa portando i miei 3 figli. La comunità mi ha aiutato». E lui, con gli 11 uomini della CP 322, continua a salvare. La motovedetta è la mia seconda casa, l'equipaggio la mia seconda famiglia. Anche nelle giornate più dure, quando si incontra la morte. Giornate dure? Per me è consuetudine. Ricorda un loro slogan: anche oggi si dorme domani. Ma assicura, onorato, orgoglioso, innamorato di poter servire per salvare, con una profonda convinzione: Dio ci chiederà quanto hai amato. Nessuno va lasciato solo. Dio non ha bisogno solo di preti, ma di tutti noi. Possiamo cambiare il mondo da dentro il nostro cuore. E poi si rivolge ai giovani che lo hanno ascoltato. Ognuno di noi ha un posto, ma come lo dobbiamo occupare? Voi giovani potete far tutto, possiamo fare tutto, ma ci dobbiamo credere. Infiammiamoci di amore. E lascio un ultimo messaggio che spiega bene chi siano gli uomini della Guardia Costiera. Non ci sono leggi, territori, stati. Se qualcuno sta per morire o è a rischio e tu sei in condizione di dargli una mano, noi andiamo in mare per salvare la vita di chi ha bisogno. E non c'è una politica in tutto questo.

E adesso un'interessante esperienza e un'interessante opportunità. Una casa di riposo in cui l'affitto si paga con il tempo, non con il denaro. Nei Paesi Bassi esiste un progetto che ha trasformato un problema in un'opportunità per tutti. E è nella città di Deventer, si chiama la Residenza Humanitas. Apre le porte agli studenti universitari offrendo loro alloggio a titolo gratuito. In cambio non viene chiesto denaro né un lavoro di assistenza. L'unico requisito è dedicare almeno 30 ore al mese agli anziani ospiti della struttura, trascorrendo del tempo insieme, una chiacchierata, una partita a carte, un pranzo condiviso, una passeggiata, anche soltanto qualche ora di compagnia. Tutto questo può fare la differenza. L'obiettivo è semplice: creare legami autentici tra generazioni diverse. Gli studenti non diventano operatori sanitari, vicini di casa e amici. Portano energia, nuove storie nella quotidianità degli ospiti. L'idea è nata per affrontare due sfide sempre più diffuse: la solitudine che colpisce molte persone anziane e il costo sempre più elevato degli alloggi per chi studia all'università. Con il tempo però il progetto ha dimostrato di offrire molto più di una soluzione pratica. Gli anziani ritrovano il piacere della socialità, mantengono un contatto vivo con il mondo esterno. Gli studenti riacquistano il valore dell'ascolto, costruiscono amicizie sincere, raccolgono esperienze che difficilmente potrebbero vivere in una tradizionale residenza universitaria. A volte basta condividere un po' del proprio tempo perché due generazioni apparentemente lontane riescano ad arricchirsi a vicenda, e è proprio da incontri come questi che possono nascere le storie più belle.

E con questa canzone di Venditti, che fantastica storia è la vita, termina anche oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12:06 minuti e 18:15 c'è il nostro programma. E potete ascoltarci anche se siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 22 luglio, del GR Valdichiana. Pupo in concerto a Cortona per i 50 anni di carriera. Pupo 50 World Tour, storia di un equilibrista, è il titolo scelto per questa edizione live del tour mondiale di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini, nuove canzoni tratte dal suo recente album intitolato Insieme. Il concerto a Cortona sarà in piazza Signorelli venerdì 11 settembre alle ore 21. Quello del cantautore aretino è un viaggio emozionante che ha attraversato generazioni intrecciando melodie indimenticabili, testi che hanno fatto sognare e sorridere. Pupo in questi mesi è stato impegnato in tournée tra Australia, Stati Uniti, Canada, Russia, Kazakistan, Svizzera, Germania, Belgio, Spagna, Bielorussia e naturalmente Italia. I biglietti del concerto di Pupo possono essere prenotati su Ticket One oppure presso gli uffici di Cortona Sviluppo, via Guelfa 40 a Cortona, negli orari di ufficio. Per quanto riguarda il costo dei biglietti, ci vogliono 50 euro nel settore 1, 40 euro nel settore 2, più naturalmente i diritti di prevendita. Diamo adesso notizia ai radioascoltatori di un'interessante iniziativa culturale cinematografica dell'associazione cortonese Camminiamo Insieme, che consiste nella proposta di una rassegna di film da vedere insieme in queste calde serate estive. Su questo pregevole progetto culturale sentiamo il presidente dell'associazione, Fabio Comanducci.
1: Saluti a tutti e ciao Romano. Si parla di cinema di sala, di ridere e piangere insieme, di commentare insieme, di stare insieme. Questo è il circolo del cinema di Camminiamo Insieme. Cinema tutto l'anno, tranne durante i periodi invernali. D'estate 8 film all'aperto e altre sorprese. Più disgraziatamente non posso dire per questioni di vincoli sia normativi che contrattuali, in quanto il circolo è un circolo privato e non può fare pubblicità delle proprie rappresentazioni. Infatti utilizziamo una licenza d'ombrello che ci garantisce la scelta tra oltre 11.000 film, però ripeto, non possiamo fare pubblicità, per cui non posso dettagliare i film che vengono fatti ora e che verranno fatti anche tra ottobre e novembre. Possiamo dire che ovviamente per assistere alle proiezioni occorre essere soci, quindi ritirare la tessera socio. Le modalità anche in questo caso le potete venire a conoscere tramite una telefonata al cellulare 348 58 39 488 e vi potremo dire tutti i dettagli. Certo, è un'occasione da non perdere, soprattutto questa d'estate, ma anche di autunno, perché è bello stare insieme. Poi come associazione offriamo sempre qualcosa di particolare. Anche in questa estate abbiamo in mente cose interessanti per per il giorno lunedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Come ho detto, non posso dire altro, vi ringrazio, ringrazio Romano dello spazio che ci ha dato e vi aspettiamo numerosi con gioia e serenità. Salve a tutti.
0: Pellegrinaggio da Castiglion Fiorentino a Canosso. L'iniziativa è programmata per martedì 11 agosto. Proprio nel mese in cui Castiglion Fiorentino celebra la Madonna del Bagno, si rinnova anche l'antico pellegrinaggio dei castiglionesi al santuario di Canosso. Il tradizionale appuntamento che testimonia il profondo legame religioso e storico tra la comunità di Castiglion Fiorentino e il santuario mariano tra i più importanti dell'Umbria. Il legame tra Castiglion Fiorentino e il santuario risale al 15 agosto 1854, quando padre Luigi Piccardini, rettore del convento di San Filippo Città di Castello, propose la costruzione di una basilica destinata alle celebrazioni in onore di Maria Santissima. Il pellegrinaggio è in programma martedì 11 agosto. Alle ore 18 sarà celebrata la solenne Santa Messa presso la Basilica del Santuario della Madonna del Transito di Canoscio. Sarà questa un'occasione per custodire e tramandare tradizioni antiche che costituiscono una parte significativa della nostra identità culturale. A Montecchio Vesponi, comune di Castiglion Fiorentino, proseguono senza sosta e nel rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente. Positivo il sopralluogo dei tecnici del Dipartimento per lo Sport. A confermare la qualità degli interventi e il rispetto del cronoprogramma è stato il sopralluogo ufficiale avvenuto nella giornata di mercoledì 15 luglio. I tecnici del Dipartimento dello Sport hanno visionato attentamente l'intera area del cantiere. L'esito dell'ispezione è stato pienamente positivo. Gli stessi tecnici hanno espresso soddisfazione sia per la conformità tecnica delle opere strutturali finora realizzate, sia per il rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni che aveva visto anche la necessità di preventivi pareri positivi della soprintendenza archeologica. Marciano Della Chiana sul podio d'Italia. Viola Sorrentino è vice campionessa italiana di salto ostacoli. La quindicenne amazzone conquista l'argento ai campionati italiani di stile H110 alla sua prima partecipazione. Il sindaco di Marciano, Maria De Palma, esprime grande soddisfazione, un orgoglio per tutta la comunità e un esempio per i nostri giovani. La giovane Viola Sorrentino, in sella a Dea First Lady, cavalla sella italiana di 7 anni con la quale gareggia dall'estate del 2024, si è distinta in una specialità nella quale non conta soltanto superare gli ostacoli, ma anche la precisione dell'esecuzione e la qualità complessiva della prova. Un risultato di grande prestigio che il comune di Marciano Della Chiana accoglie con soddisfazione, riconoscendo nell'impresa della giovane amazzone un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Passiamo adesso alla pagina dello spettacolo con i nostri suggerimenti per un fine settimana cortonese all'insegna della musica. Due eventi concomitanti nella data, ma che sono perfettamente compatibili in quanto diretti ad un pubblico di gusti musicali molto diversi. Il primo è la quinta edizione del Comedy Festival. Per l'organizzazione del GS Terontola 1963 e con il patrocinio del Comune di Cortona, l'evento si svolgerà a Terontola venerdì 24 luglio dalle ore 22. In una notte dedicata alla musica dance degli anni 80 saranno premiati i DJ cortonesi che hanno fatto ballare intere generazioni: Marco Cram, Claudio Vignaroli, Antonello e Atos DJ, Marco Mancini, Marco Fumagalli e Federico Grazzini. I DJ premiati saranno presentati da Andrea Caneschi, speaker di Radio Incontri. Con il secondo evento in programma si passa dalla musica dance del DJ alla musica rock rigorosamente dal vivo. Infatti, venerdì 24 luglio dalle ore 21 nella splendida cornice di Piazza Sergardi a Camucia, il trio cortonese La Bisca proporrà dal vivo musica rock anni 70 e 80. Con brani italiani e internazionali che vanno dai New Trolls ai Genesis, dalle Orme ai Pink Floyd, da Zucchero ai Vano Fossati e tanti altri. L'organizzazione dell'evento è a cura della Pro Loco di Camucia, capitanata dall'inarrestabile Enrico Tiezzi. Dunque, la Pro Loco e i rinomati esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione vi aspettano nel Salotto Buono di Camucia per una bellissima serata, venerdì 24 luglio dalle ore 21. E buona musica a tutti! Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi ricorda che anche questa edizione del GR può essere ascoltata nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Mercoledì 22 luglio, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva, è anche il terzo giorno in cui l'Arezzo è a Clusone e si allena a pieno ritmo. Due sedute giornaliere, quindi oltre al lavoro metabolico, Bucchi e lo staff curano pure i movimenti dei reparti. Il 25 luglio a Clusone, che sarebbe sabato alle 17.30, partita contro i lombardi neopromossi in Lega Pro. Pensate, solo 5,50 euro per

0: Nella giornata di ieri, martedì 21, si è svolto un doppio allenamento. Abbiamo detto che intanto è attiva la prevendita per l'amichevole estiva in programma sabato, quindi alle 17.30 contro la Folgore Caratese, presso il campo sportivo comunale di Cusone. Un appuntamento che segna una nuova tappa del percorso di preparazione Amaranto in Valseriana, in un contesto che ha già dimostrato di essere ideale per il lavoro della squadra. Strutture curate, clima perfetto, pubblico attento e una cornice montana che accompagna ogni seduta. La gara di Cusone rappresenta un'occasione importante per vedere all'opera il gruppo guidato da mister e staff dopo le prime giornate di lavoro svolte nel ritiro di Rovetta. I tifosi Amaranto potranno acquistare il biglietto a 5,50 euro. Per la verità la distanza è considerevole, ma il pubblico comunque è invitato a muoversi con anticipo. Considerata la capienza dell'impianto e l'affluenza prevista, la società sportiva Arezzo ha ringraziato il comune di Cusone e l'organizzazione locale dell'associazione sportiva dilettantistica città di Cusone per la disponibilità e la collaborazione. Oggi, mercoledì, nella cornice del Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, prenderà ufficialmente il via la 95esima stagione della Serie B BKT 2026-2027. Diversi i criteri inseriti nel software per il sorteggio. Questi almeno due principali che dovrebbero interessare anche l'Arezzo. Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diverso rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, cioè un calendario asimmetrico. L'obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club. La seconda, naturalmente, potrebbe interessare anche l'Arezzo, cioè la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco. Le date più importanti della stagione. Esordio il sabato 22 di agosto con Open Day il venerdì 21 agosto. Pause nazionali il 21 settembre, il 6 ottobre, il 9 novembre e il 17 novembre del 2026. Poi nel 2027 il 22 di marzo, il 30 di marzo 2027. Ci saranno turni infrasettimanali il 27 ottobre, il 24 novembre, l'8 dicembre e il 2 marzo 2027. Il turno natalizio si giocherà il 27 dicembre 2026. La sosta invernale dal 28 dicembre all'8 gennaio 2027. L'ultima giornata improrogabilmente si giocheranno dal 14 al 16 di maggio 2027. E adesso, a cura dell'ufficio stampa della società sportiva Arezzo, andiamo a conoscere i giocatori Amaranto. Presentazione in Amaranto per Mattia Sala, classe 2005, che l'Arezzo ha tesserato da svincolato, mettendolo sotto contratto per 3 anni. Cresciuto nelle giovanili del Milan, poi acquistato dal Pisa, con cui ha debuttato in Serie B. Il giocatore delle ultime 2 stagioni ha fatto esperienza in Lega Pro, prima a Pontedera, poi alla Torres, giocando sempre da titolare. Ascoltiamolo.
1: Oggi presentiamo un ragazzo che rappresenta in pieno la direzione che l'Arezzo ha scelto per il proprio futuro. Mattia Sala, centrocampista classe 2005, un profilo giovane ma già formato, capace di unire qualità, corsa e personalità. Gli diamo il benvenuto, siamo felici di accoglierlo, di iniziare insieme questo percorso, di far conoscere la città non solo come il giocatore ma anche la persona. Ciao Mattia, benvenuto.
2: Grazie mille.
1: Lorentini della Nazione ti chiede: sei un giocatore molto duttile, nel 4-3-3 dell'Arezzo in quale posizione pensi di poter esaltare al meglio le tue caratteristiche?
2: Allora, nel 4-3-3 con cui giocheremo credo di poter esaltare al meglio le mie caratteristiche da mezzala. Di destra, di sinistra è indifferente, però io nasco mezzala. Poi nel corso degli anni ho cambiato diversi ruoli, ho fatto il quinto, l'esterno alto, il terzino anche, però sono di ruolo naturale, io centrocampista, quindi mezzala.
1: Hai vissuto ad avversario il giorno della promozione, che effetto ti ha fatto lo stadio e l'ambiente di Arezzo?
2: Beh, effetto importante, sin da quando sono andato a vedere il campo, ho fatto il sopralluogo, i brividi avevo perché comunque c'era stadio pieno, e si vedeva che c'era un'euforia importante e tanta gioia sugli spalti, quindi mi ha fatto sicuramente un'impressione molto molto buona.
1: Riccardo Buffetti del Corriere di Arezzo: prima di conoscere Mattia Sala come calciatore vogliamo scoprire qualcosa in più dell'uomo, come ti descriveresti fuori dal campo e quali sono le tue passioni extra calcio?
2: Mi descriverei un ragazzo molto semplice in realtà, gli piace giocare a calcio, nel tempo libero non ho grandissimi hobby, ma nel poco tempo libero che ho diciamo che mi piace molto dedicarlo alla famiglia e alle persone che mi amano.
1: Tanti anni nel settore giovanile del Milan, ben 13, Sei arrivato anche ad allenarti con i big della prima squadra. Come sono stati quei momenti e se c'è stato un calciatore rosso-nero che ha osservato con particolare attenzione

0: e magari se lo hai considerato un modello.
1: Sicuramente sono stati anni molto importanti, molto belli. Arrivare ad allenarsi con la prima squadra è un traguardo importante e sicuramente il giocatore che più mi ha impressionato e che io seguo tuttora come modello è Tonali.
0: Quali sono i valori che ti porti dietro e che ritieni fondamentali per continuare a crescere sia come uomo che come calciatore?
1: Credo che la mia forza sia sempre quella di mostrarmi col sorriso. Indipendentemente da come vadano le cose, credo che mostrarsi col sorriso sia sempre una delle cose più importanti per andare avanti.
0: Qual è il tuo rito o scaramanzia che ripeti prima di scendere in campo, se c'è?
1: Faccio 4 segni della croce.
0: Amorosi della nazione ti chiede: cosa ti ha convinto a sposare il progetto Arezzo?
1: Sicuramente posso dire che l'ultima partita ha fatto tanto, perché come ho già detto prima ho avuto i brividi, ho provato delle sensazioni importanti e poi la fiducia che mi hanno mostrato il mister, il direttore e il progetto in generale dell'Arezzo mi ha convinto appieno.
0: Che Serie B ritrovi dopo averla appena assaporata a Pisa? Ti senti più pronto adesso per affrontarla dopo 2 campionati di Serie C molto positivi, tra l'altro a livello personale?
1: Sicuramente mi sento molto più pronto adesso, con un po' più di esperienza, un bagaglio un po' più pieno rispetto a quando ho esordito 2 anni fa.
0: Luca Tosi, Teletruria, che cosa rappresenta la tappa di Arezzo nella tua carriera?
1: Una tappa fondamentale sempre per la mia crescita e credo che sia un gradino importante, se non il più importante, il più importante senza dubbio della mia carriera fino adesso, e voglio sicuramente fare bene e aiutare con i miei mezzi il più possibile la squadra.
0: Come stai recependo le indicazioni di Mr. Bucchi e del suo staff?
1: Molto bene, credo. Poi spetterà lui a dirlo.
0: E quale può essere il ruolo dell'Arezzo nel prossimo campionato?
1: Penso che l'obiettivo della squadra, senza pensare a salvezza o altre cose, credo sia di fare più punti possibili e vincere più partite possibili.
0: Grazie a Mattia Sala. Oggi presentiamo un giocatore che porta con sé esperienza, personalità e un percorso importante nel calcio italiano. Siamo felici di accoglierlo e di iniziare insieme questo percorso. Buongiorno Alberto Cerri, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Riccardo Buffetti del Corriere d'Arezzo ti chiede: com'è nata la trattativa e soprattutto cosa ti ha convinto a chiudere in modo celere?
2: La trattativa è stata molto semplice, è iniziata fine giugno con una discreta insistenza del direttore e l'allenatore, quindi diciamo che sono qua grazie a loro, grazie al loro progetto che mi hanno mostrato e quindi all'ambizione e la voglia che hanno di crescere.
0: Sempre Riccardo Buffetti ti chiede: negli ultimi anni non è mai arrivata la doppia cifra, c'è un motivo particolare? Infortuni?
2: Sì, c'è sempre sicuramente un motivo, dagli infortuni alle mie colpe, alla squadra, perché alla fine si parla di un gioco di squadra, però penso che io le doppie cifre ho mostrato comunque di averle, quindi ce le ho e posso farle ancora.
0: E a tal proposito, ad Arezzo sono passati grandi bomber come Floro Flores, Abruscato, Moscardelli. Hai l'idea di voler diventare una bandiera a suon di gol?
2: Sicuramente il percorso che hanno fatto loro è importante, sono super carriere che hanno fatto e sicuramente anch'io cercherò di fare del mio meglio per portare l'Arezzo più in alto possibile, e se è a suon di gol è meglio ancora.
0: Luca Tosi di Teletruria, qual è il contributo di esperienza che presumi di dare alla squadra?
2: Oddio, non saprei. Io vengo qua con grande umiltà, mettendomi a disposizione dello staff e della squadra. Cercherò di portare il mio vissuto, ovviamente cercando di mettere in campo le cose positive di quello che ho visto e di quello che mi è successo nell'arco della mia carriera, aiutando magari chi è più giovane e conoscendo magari la categoria per maggior parte della mia carriera, e quindi cercherò di dare quel contributo qua.
0: Come giudichi il prossimo campionato di B paragonandolo agli ultimi nei quali hai giocato?
2: È complicato, perché ogni anno che passa è sempre più indecifrabile come campionato, quindi ci saranno momenti difficili, momenti positivi, e bisogna avere unione di intenti, cercare di andare tutti dallo stesso lato, siano i momenti un po' negativi che ci saranno, perché la B è fatta così, che nei momenti positivi non esaltarci troppo, lavorare con umiltà, abnegazione. Questa è la strada.
0: Come ti trovi con Mr. Bucchi, il suo staff e con la sua idea di calcio? Te lo chiede Luca Morosi della Nazione.
2: No, mi trovo bene, ovvio che sono qua da una settimana, adesso c'è stato parecchio lavoro, diciamo, atletico, e quindi abbiamo corso tanto, abbiamo fatto tanto lavoro fisico, ecco. E però adesso piano piano stiamo lavorando sulle idee del mister, ci avevo parlato per venire qua, penso che si sposino bene con le mie caratteristiche, me lo auguro, e quindi staremo a vedere.
0: Hai conquistato la Serie A 3 volte, l'obiettivo stavolta sarà diverso. Cosa serve per far bene in B e che pregi stai trovando in questo gruppo?
2: Gruppo fantastico, tutti bravi ragazzi, disponibili, con voglia di fare. E ovviamente quando si vince un campionato, penso di Serie C, il gruppo deve essere forte per forza anche a livello proprio emotivo, se no secondo me non si vincono i campionati. Poi quest'anno sarà un campionato difficile, quindi ci sarà da lavorare tanto, tanto e tanto. Tanta umiltà, tanta disponibilità nel cercare di migliorarsi costantemente, perché il calcio continua ad andare forte in avanti e quindi dobbiamo essere pronti in questo.
0: Grazie Alberto.
2: Grazie a voi.
3: È tutto anche per oggi. La pagina sportiva torna domani all'interno del GR Valdichiana alle ore 12:30. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascolta.
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni difende la polizia e parla di violenza inaccettabile. Per l'opposizione lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo dello Stato Maggiore Zirsky e domani a Manila incontro fra Lavrov e Rubio. Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrein e Giordania. Le tensioni nel Golfo portano oltre $95 al barile il prezzo del petrolio. Via libera definitivo del Senato alla proposta di legge sull'educazione non formale che riconosce per la prima volta il ruolo educativo dei centri estivi e degli oratori. Buongiorno da Antonella Mitola. La vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni parla di violenza inaccettabile e si schiera con le forze dell'ordine, mentre la leader del PD Schlein esorta lo Stato a fare piena luce. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto. Così la presidente del Consiglio Meloni sugli incidenti di Bologna dopo la morte di Fakir, l'indice puntato contro il primo cittadino, l'epore che ha convocato la piazza a difesa del sindaco, il Partito Democratico con la segretaria Schlein. Su Fakir lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Si difende anche il sindaco, l'epore chiede le verifiche, non significa delegittimare le divise, prendere distanze dalle degenerazioni della piazza, fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con le polemiche sulla legittima difesa per il caso Roggero a Palazzo Chigi. Vertice di maggioranza sul tavolo dei leader della coalizione di governo, la questione appunto sicurezza, ma anche la legge elettorale approdata ora al Senato, mentre in commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato poco fa, audizione dei ministri Tajani e Crosetto, ribadita la necessità di mantenere le promesse con la NATO sul riarmo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
5: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo di Stato Maggiore Sirski e domani incontro a Manila fra Lavrov e Rubio. Sentiamo Fabio Bolzetta.
7: Le proteste di piazza per la rimozione del popolare ministro della difesa, Fedorov, hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a decidere di rimuovere Oleksandr Sirski, comandante in capo dell'esercito ucraino, con il quale il ministro Fedorov aveva avuto forti contrasti. Le forze armate di Mosca premono sulla regione di Kharkiv, dove hanno colpito 15 insediamenti e ucciso 3 civili, ferendo 11 persone, tra i quali anche bambini. L'esercito ucraino prosegue con gli attacchi a lungo raggio, raggiungendo obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e a diverse imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra di Mosca. Mentre blackout in tutta la Crimea e incendi si sono verificati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
5: Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrein e Giordania. Ce ne parla Maurizio Dischino.
8: Undicesima notte consecutiva di attacchi nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. L'agenzia iraniana di stampa Fars ha fatto sapere che gli attacchi americani hanno colpito Bushehr, sede di una centrale nucleare, e un sito militare a Tabriz. Il sito di Hormuz Leder ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno bombardato anche la raffineria di gas di Bidboland a Mashhad. Nel frattempo l'esercito iraniano ha riferito di aver lanciato un attacco con droni contro basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che molto presto attaccherà anche un complesso nucleare sotterraneo in Iran. Comunque Washington ha ribadito la disponibilità ad accordi negoziati con Teheran per proteggere gli interessi statunitensi e quelli degli alleati, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Manila, nelle Filippine, durante la riunione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non intendono cedere il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
5: Il 4 agosto a Roma si terrà una nuova sessione di dialogo sui seguiti all'accordo tra Israele e Libano, lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri Tajani. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Questo annuncio di Tajani arriva al termine della visita a Washington del presidente libanese Aoun. Ieri l'incontro con Trump, che al di là delle parole davanti alle telecamere, è stato significativo perché Aoun avrebbe proprio chiesto pieno supporto militare e politico a Trump per far avanzare i negoziati, avrebbe presentato anche un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah a condizione che l'esercito israeliano si ritiri dal territorio occupato sul confine, ma l'IDF non si fida della capacità delle forze di Beirut di avere pieno controllo nei territori di confine. Fine soprattutto di poter disarmare Hezbollah. È chiaro che sarà necessaria una forza internazionale a supporto. Quello che il presidente libanese non vuole è quello stallo diplomatico e militare che sta avvenendo ancora a Gaza. Come dicevi, immagini satellitari hanno confermato che l'IDF sta costruendo anche una nuova barriera di separazione sulla linea gialla che demarca il territorio sotto il controllo israeliano, più del 65% della striscia da quello sotto il controllo di Hamas, e l'IDF continua anche i suoi raid per uccidere i miliziani armati di Hamas, ma sotto queste bombe, denunciato oggi Save the Children, dal 1° luglio ad oggi sono stati uccisi anche 19 bambini da Gerusalemme. Regna voi.
5: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Grandine d'emergenza, incendi in Sicilia, notte di paura nel Palermitano per i roghi e si contano i danni per i temporali nelle Marche e in Abruzzo. Sentiamo Alessio Orlandi.
10: Decine di incendi in diverse province. Avvolta da temperature bollenti, da giorni la Sicilia brucia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile in tutta la regione. Coltivazioni distrutte, aziende danneggiate, cittadini allontanati dalle proprie abitazioni. Nella notte a Palermo e nell'Interland, decine di roghi, alimentati dal vento di scirocco, hanno impegnato i soccorritori. Il capoluogo siciliano è rimasto per ore senza elettricità a causa di continui blackout, dovuti anche a un intenso uso dei condizionatori. Fiamme pure lungo l'autostrada Palermo-Catania. Ma la situazione più preoccupante nella provincia di Agrigento. Un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. I soccorritori stanno cercando di contenere le fiamme arrivate troppo vicine a un deposito di ossigeno, a un distributore di carburante e a uno stabilimento di fuochi d'artificio. Se il sud brucia, il centro nord fa i conti con il maltempo. Marche, Abruzzo, le regioni più colpite da violenti temporali e grandinate che hanno danneggiato automobili e arredi urbani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Sentiamo Paolo Fucili.
11: Solo due no al Senato, una larghissima maggioranza di sì all'Assemblea Nazionale è stato il verdetto del voto di ieri. La Francia in bocca di slancio, la strada appena aperta dall'Australia ed è il primo paese europeo a farlo. Dal 1° settembre bambini e ragazzini sotto i 15 anni non potranno più aprirsi profili sui social network, quelli già esistenti. Dopo verifiche a carico dei gestori sarà obbligatorio chiuderli entro fine anno. E con la riapertura delle scuole scatteranno limiti ancor più rigorosi all'uso del cellulare. Una legge fortemente voluta dal presidente Macron, visto che un teenager francese su due, dice una ricerca, passa con lo smartphone in mano da 2 a 5 ore al giorno. In Italia per ora lo stesso divieto è un disegno di legge da approvare in Parlamento il più presto possibile, si augura il ministro dell'istruzione Valditara. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che riconosce e sostiene il ruolo educativo di oratori e centri estivi. Sentiamo Elena Seno.
12: Con l'approvazione del Senato, senza modifica al testo già licenziato dalla Camera, arriva il via libera definitivo alle norme che delegano il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Viene così riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo svolto per la crescita dei più piccoli da centri estivi, oratori, realtà associative. Soddisfatta la Presidente di Azione Elena Bonetti, prima firmataria del provvedimento che ha incontrato un sostegno trasversale. Nel testo si sancisce il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. Ai comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di stipulare convenzioni per utilizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici. Previsto anche un tavolo tecnico per le attività educative non formali e per l'attuazione della delega, autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027, 1 milione all'anno dal 2028. Elena Seno, linea allo studio.
5: Nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, fermandosi in preghiera davanti all'affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. La notizia della sala stampa della Santa Sede. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

si ferma l'emergenza incendi al sud. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 le persone che sono state sfatte, sgomberare in via precauzionale. A San Benedetto del Tronto invece si fa la conta dei danni della grandinata di ieri: centinaia le automobili colpite, carrozzieri e centri specializzati nella sostituzione di cristalli presi d'assalto fin dalle prime ore della mattinata. Resta lo scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna lunedì, al termine della manifestazione pacifica per la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni stigmatizza gli atti violenti contro le forze dell'ordine e chiede chiarimenti sulla morte del cittadino marocchino. Il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco Lepore. La manifestazione, dicono i sindacati, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Lo Stato ha fallito, infine lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Il 28-29 luglio prossimi a Roma si terrà la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione del dialogo sul Libano il prossimo 4 agosto. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. A pesare ancora la crisi del Golfo, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio 2,124. Sulla rete ordinaria e un'autostrada il diesel sfiora addirittura il 2,2 euro al litro. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui monti Simbruini al confine tra Lazio e l'Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario, ricavato da una grotta a 1337 metri di altitudine e dedicato alla venerazione delle tre persone della Santissima Trinità. Il pontefice ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti. Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi con una Magnum 357. I proiettili sono andati a vuoto e accaduto domenica a Crespellano nel Bolognese. A sparare un 63enne custode di un'azienda di elettromeccanica. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava in modo abusivo e possedeva l'arma particolarmente potente con un porto d'armi che era scaduto dal 2014. È tutto. Torniamo alle 15.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: Mercoledì 22 luglio, 14:05 minuti, qui a Roma con me c'è Daniele Paggi. Che emozione, mi accompagnerà fino alle 16, ci accompagnerà la nostra musica, ci accompagneranno un po' di fresche notizie, anche in chiave vacanziera, come ci siamo abituati nei giorni scorsi, anche un po' folli, un po' pazze. Oggi vi racconterò la storia di due persone, marito e moglie e un mezzo di trasporto, che qualche tempo fa, è passato qualche anno, effettivamente sono entrate in qualche modo nelle cronache di tutto il mondo per aver fatto una vacanza lunghissima, una lunghezza da record che poi vi racconterò, così come ce ne andremo per alberghi un po' particolari, per dei soggiorni davvero molto particolari. Insomma, riempiremo di curiosità questi minuti che passeremo insieme e di ottima musica, a cominciare da questa dei Coldplay.

da un album che ha infranto tutti i record, Thriller, uscito proprio nel 1982. A proposito di record, è proprio una vacanza da record quella che vi raccontiamo. È la storia di marito e moglie, Günther Oltorf, manager tedesco, la moglie si chiama Christine, e poi c'è un terzo componente della famiglia, fondamentale per quello che vado a raccontarvi, ribattezzato Otto, però una Mercedes di colore blu celestino, classe 1998, ribattezzata proprio così. Nel 1988, partiamo proprio da lontano, Günther e Christine decidono di staccare la spina. Credo a ciascuno di noi sia venuto almeno una volta nella vita il desiderio di prendere, mollare il lavoro e staccare la spina, e decisero di farlo per 3 mesi, quindi il loro progetto era quello di attraversare per 90 giorni l'Africa occidentale a bordo del loro fuoristrada. Se non che, completati questi 90 giorni, si sono detti: ma perché fermarci qui? Continuiamo? Hanno continuato per altri 26 anni, cioè il loro viaggio è durato in maniera ininterrotta fino al 2014. Hanno attraversato 215 paesi e quindi territori di tutti i tipi. Hanno percorso quasi 1 milione di chilometri, l'equivalente di 22 volte il giro completo della Terra. E la cosa più incredibile è che non avevano nessuno sponsor, perché capita adesso, no, di sentire imprese simili a questa, ma ci sono dietro appunto degli sponsor. Loro invece non hanno preso un euro, un centesimo, un dollaro da nessuno. Per 26 anni hanno vissuto evidentemente in maniera piuttosto spartana, perché Otto era un fuoristrada puro, avevano sistemato un materasso, una cucina da campo a gas, qualche cassa in alluminio per i vestiti, le parti di ricambio, si lavavano con delle taniche d'acqua appese agli alberi, cucinavano per strada. Hanno vissuto le esperienze più varie, hanno contratto più volte la malaria, hanno attraversato guerre civili, piste di fango azzerate dalle piogge tropicali, passi di montagna a 5.000 metri di altitudine. Otto non li ha mai mollati del tutto, vale a dire che Günther, che un po' se ne intendeva, ha fatto la manutenzione ordinaria, ha cambiato centinaia di pneumatici, ma il motore originale non ha mai mollato. Poi purtroppo nel 2010 Christine è venuta a mancare e Günther ha deciso di portare avanti il loro sogno e ha continuato a viaggiare fino alla fine dei suoi giorni nel 2014. Otto naturalmente non è più in pista, però il museo Mercedes-Benz di Stoccarda ha deciso di omaggiarlo, e quindi se andrete lì potrete appunto ammirarlo, e questo fuoristrada con tutti i chilometri che ha macinato e i paesaggi che ha visto. Sicuramente un'esperienza di viaggio più unica che rara. 26 anni in giro per il mondo, il sogno di alcuni che loro sono riusciti a realizzare.

anche la vita passata in viaggio. Ci sono dei luoghi più fantastici degli altri, diciamo così, per quel che riguarda il soggiorno, o più strampalati o più stravaganti, luoghi tutt'altro che economici dove fare delle esperienze decisamente non normali. Partiamo dall'alto, un luogo dove io non andrei mai perché soffro di vertigini, però se invece a voi aggrada, sappiate che in Perù, nella splendida Valle Sacra degli Inca, c'è un posto che si chiama Sky Lodge Adventure Suites. Dimenticatevi la hall e l'ascensore, perché per arrivare alla vostra camera dovrete prima scalare una parete di roccia o lanciarvi con una carrucola, perché le camere sono delle capsule trasparenti in alluminio e policarbonato appese nel vuoto a 400 metri d'altezza, attaccate alle pareti della montagna. Tra l'altro la vista deve essere comunque spettacolare, la vista è sul vuoto, ed è sul vuoto anche la vista del bagno, che è totalmente trasparente. Naturalmente la privacy viene comunque salvaguardata, però ecco, dicevo, per chi soffre di vertigini probabilmente non è la soluzione ideale. Se non amate l'altezza ma non vi spaventa la profondità, ce ne andiamo alle Maldive. Qui c'è un resort che si chiama Conrad Rangali Island, una villa lussuosissima accolta su questa isola, si chiama Demuraka. La sua particolarità è che la camera da letto principale si trova a 5 metri sotto la superficie dell'Oceano Indiano, quindi il soffitto è una cupola curva trasparente a 180 gradi e non c'è lampadario, ma ci sono i pesci tropicali che vi danno la buonanotte, tartarughe e persino qualche squalo potrebbe passare sopra la vostra testa. Ovviamente il tutto, come potete immaginare, è piuttosto costoso, circa $50,000 a notte, però tant'è, l'esperienza è sicuramente unica. Chiudo con una meta più vicina, siamo in Europa ma sicuramente non meno originale, siamo a Stoccolma, all'ingresso dell'aeroporto di Arlanda c'è un hotel che si chiama Jumbo Stay. Non è un edificio normale perché è un Boeing 747, ovviamente dismesso, trasformato in un albergo di design. Hanno ricavato delle camere nella stiva, nella prima classe, ma la suite più richiesta ed esclusiva è stata realizzata nella cabina di pilotaggio. Vi svegliate la mattina con la cloche di volo, la spia del carburante e centinaia di pulsanti a un centimetro dal cuscino. Probabilmente non è una suite molto grande come metratura, però sicuramente un modo molto originale e particolare per passare una o più notti. E questi sono solo tre, perché sicuramente se continuo a cercare troverò altrettanti alberghi molto particolari e curiosi. Se ne conoscete qualcuno, scriveteci. Diretta è terradiumblu.it. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

Franco Battiato, 1992, sono già le 14:36 minuti. Posso anticiparvi che dopo il notiziario delle 15 rientreremo ovviamente con tanta buona musica, ma anche con la storia di un giovane, un ragazzo, Matteo, che ha 21 anni e sta per partire per una esperienza sicuramente non semplice, ma credo che lui la viva con grande gioia, che lo porterà in un paese molto complicato per 5 settimane a fianco dei missionari del PIME. Ci faremo raccontare le sue motivazioni e magari lo aiuteremo anche un po'.

Summer Funk, Francesco Gabbani, una delle canzoni dell'estate, una delle tendenze dell'estate, leggevo invece l'urban camping, il campeggio urbano che pare stia spopolando in diverse città europee, anche in alcune località italiane, no? Di fatto spazi cittadini che ospitano dei veri e propri campeggi, tende, roulotte. Vi faccio qualche esempio, se non ci credete: a Berlino, ad esempio, tende si posizionano nei cortili interni degli edifici, sui tetti dei quartieri centrali, ma non abusivamente, è proprio consentito. Budapest, qui il campeggio si sposta sulle isole del Danubio, offrendo parchi verdi a pochi minuti dal centro storico. C'è anche la Sicilia, che offre in diverse località addirittura delle tende di lusso, il cosiddetto glamping, che integra il design moderno all'interno dei borghi medievali, offrendo quindi una possibilità sicuramente molto particolare per soggiornare. Tra i pregi di questo urban camping c'è sicuramente una soluzione più economica di quelle normali, direttamente nei centri urbani, coinvolge non soltanto i giovanissimi ma anche gli adulti, quindi informatevi se la cosa vi incuriosisce, cercate appunto.

Non si ferma l'emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina ad Agrigento. 100 persone sono state fatte sgomberare in via precauzionale anche a Palermo e provincia, a Roghi Boschivi, a Cagliari è stato evacuato l'ospedale Brozu. Dal fuoco al ghiaccio delle grandinate che hanno colpito da ieri il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. È stata respinta dalla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario della giustizia, e il ristoratore Mauro Carroccia. La richiesta della magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Dopo la decisione, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo in aula. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Rannucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause e la dinamica della tragedia. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui Monti Simbruini, al confine tra Lazio e Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario, ricavato dedicato alla venerazione della Santissima Trinità, per poi salutare alcuni fedeli e religiosi presenti, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Solo poco più di un terzo della base MAGA di Trump ritiene che la guerra in Iran valga la pena, in forte calo rispetto al 50% registrato a maggio, e quanto emerge da un sondaggio di Politico secondo il quale il 37% degli elettori MAGA ritengono che il conflitto debba continuare solo se non aumenta i costi. Un elettore MAGA su 5 invece è convinto che gli Stati Uniti dovrebbero mettere fine al conflitto a prescindere dai costi. È tutto per questa edizione, torniamo alle 16.

0: 11 minuti e siamo pronti ad accogliere un ospite che tra poco, insomma ormai mancano meno di 10 giorni, partirà. Per far cosa ce lo facciamo raccontare da lui. Sono felicissima di avere con noi Matteo De Vivo. Matteo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie di avermi chiamato.
0: Dove ti ha raggiunto? Dove sei in questo momento?
1: In questo momento mi trovo a casa mia nella provincia di Como in Lombardia.
0: E poi da lì partirai.
1: E da qui partirò, esatto. Mi andrò in terre un po' più lontane.
0: Decisamente, adesso racconteremo tutto, perché anche noi possiamo poi darti una mano in tutto quello che avverrà nelle prossime settimane che tu passerai lontano. Raccontaci, se ti va, qualcosina di te. Tu, Matteo, sei molto giovane, hai 21 anni se non sbaglio?
1: Sì, esatto, ho 21 anni, in pochi istanti racconto un po' la mia vita. E appunto sono nato a Como, qui in Lombardia, e fino ai 14 anni ho vissuto con la mia famiglia, e dai 14 ai 19 anni mi sono trasferito a Roma, più precisamente in Vaticano, che vivevo appunto all'interno delle mura del Vaticano, facendo il chierichetto a San Pietro, e ho avuto anche l'occasione di fare il chierichetto a Papa Francesco.
0: Mamma mia.
1: Appunto vivevo in questa struttura, si chiamava Preseminario San Pio X, ho vissuto 5 anni frequentando anche una scuola romana, la Monte Mario, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi.
0: Ti sei diplomato?
1: Sono diplomato 2 anni fa, e dopo ho deciso di intraprendere una decisione particolare, diciamo, entrando in seminario come seminarista missionario della PIME, cioè del Pontificio Istituto Missioni Estere.
0: Allora, tutta questa premessa era utile anche per raccontare quello che avverrà, ma anche per inquadrare Matteo, che è un ragazzo come tanti, ma diverso dagli altri. Ciascuno di voi ragazzi ha i suoi talenti e le sue attitudini, non sempre ha magari la forza e il coraggio di seguirle. Nel tuo caso stai anche per vivere un'esperienza che metterà in pratica, secondo me, tutto quello che finora hai imparato, non soltanto questo percorso di vita che hai intrapreso, ma anche gli studi che hai fatto, secondo me ti saranno utili nelle prossime settimane.
1: Assolutamente. Svelo appunto dove mi recherò tra 8 giorni esatti. Partirò per il Chad, per il sud del Chad, questo paese dell'Africa centrale. Nella zona dove andrò io è una zona, diciamo, prevalentemente immersa nella savana. E gli studi tecnici che ho fatto saranno molto molto utili, da partire sia per i pannelli solari, sia per qualsiasi cosa, perché io mi sono diplomato in automazione, che è un ramo dell'elettronica, e in una parte di mondo dove è sempre più difficile trovare tecnici specializzati, mi è stato detto appunto che questa figura è molto importante, molto utile.
0: A me questa cosa emoziona, perché delle volte immaginiamo, no, che le esperienze che facciamo nella vita siano tutte slegate tra loro, salvo poi scoprire in un momento che per te è arrivato anche già abbastanza presto, che nulla avviene per caso e tutto poi serve per quello che uno vivrà. Mancano pochi giorni alla partenza, quindi partirai il 30 luglio, starei fuori quante settimane?
1: Allora starò 5 settimane nella questa missione proprio del team e del mio istituto, che è una missione, diciamo, che ha molto bisogno, siccome manca l'acqua potabile, l'accesso anche per l'energia elettrica è solo dato dai pannelli solari, non esistono neanche dei bagni, quindi è una missione proprio che porta alle radici, ecco. E come mi è stato detto, in Chad, in particolare proprio a Tikem, che è il villaggio dove andrò io, si può toccare realmente con mano la vita del missionario.
0: Quali sono le tue emozioni? Ora sicuramente sono tante, diverse tra di loro, e forse cambiano anche di giorno in giorno.
1: Sì, esatto, diciamo che Allora, me hanno fatta in diversi questa domanda, però è difficile spiegarlo perché davvero per me è strano, però io partirei davvero, se fosse possibile, adesso, perché mi sento veramente chiamato per quello che spero un giorno sarà la mia vita, e quindi non sento affatto come né un peso né una preoccupazione, ma anzi non vedo l'ora di mettermi in gioco per poter riuscire a vedere appunto quello che sarà il mio mondo e quello che voglio portare proprio nella mia esistenza, avendo passato appunto tanto tempo al centro della chiesa. Ora sono pronto per andare nelle periferie.
0: Naturalmente noi possiamo in fondo partire con te, nel senso che è evidente che il progetto al quale prendi parte è un progetto che ha tante sfide da affrontare, sfide economiche, nel senso che per realizzare tutto quello che potrebbe essere utile servono comunque dei soldi. So che il progetto principale porterà alla costruzione di un pozzo d'acqua nel villaggio, che è fondamentale per poter avere acqua potabile, però tutto questo ovviamente ha bisogno di risorse. È in corso una raccolta fondi che ancora per una settimana è attiva, quindi facciamo ancora in tempo.
1: Sì, esatto, è in corso una raccolta fondi che è davvero fondamentale, perché come ho detto prima anche l'accesso all'acqua potabile è complicato, e la costruzione dei pozzi d'acqua, in questo caso del pozzo d'acqua, è fondamentale perché all'interno della parrocchia, quindi della missione, c'è una scuola elementare con 150 bambini che però è priva del pozzo d'acqua. La campagna, diciamo, questa raccolta fondi è stata fatta proprio per poter permettere a questi bambini di avere un pozzo d'acqua vicino, per evitare di fare chilometri ogni volta per accedere all'acqua, che comunque non rimarrebbe potabile, ma quantomeno sarebbe acqua da poter purificare poi.
0: Sì, assolutamente sì. Chissà quanti occhi incontrerai nelle prossime settimane che ti rimarranno dentro.
1: Esatto.
0: La tua famiglia è abituata ad averti lontano, verso che sei stato tanti anni a Roma, ti sostiene in tutto, immagino.
1: Sì, esatto, la mia famiglia, io sono l'ultimo di tre fratelli e i miei genitori dicono sempre che sono il più piccolo e il primo a essere andato via di casa, perché sono andato via di casa a 14 anni, e la loro, diciamo sì, che sono abituati a vedermi lontano, però comunque la preoccupazione rimane, perché c'è differenza ovviamente tra il Chad e la Città del Vaticano, quindi la differenza ovviamente in termini di diverse caratteristiche del paese ovviamente c'è, però davvero anche per la formazione avuta sono molto contento, perché come mi hanno detto, relativo anche all'argomento di prima della formazione, impara l'arte e mettila da parte.
0: Certo.
1: Infatti anche tutta la mia formazione tecnica me la sono davvero, davvero utile, perché come ho detto prima, dal pannello solare, dal telefono satellitare, da davvero a tutti quanti i progetti che ho avuto modo di fare a scuola, alla fine sono e rimarranno utili davvero.
0: Chissà quante altre cose imparerai in Chad che neanche ti aspetti di poter imparare. Ad esempio, cucinare, sai cucinare, ti arrangi?
1: Sì, beh, allora mi piace molto, purtroppo non ho mai avuto tanta occasione di cucinare, perché quando ero in Vaticano ero in un collegio e c'era tutto il servizio mensa. In seminario c'è il servizio mensa, quindi cucinano. Nel periodo di vacanze, come adesso,
0: cucina mamma.
1: Esatto, c'è mio papà che cucina, però
0: papà.
1: Cerco quando posso di dettarmi anche un po' in cucina. Quando sono con i miei amici, diciamo che cucino io, perché almeno in quel momento posso spingere un po' di più sulla cucina.
0: Beh, chissà, magari ti troverai a dover cucinare anche lì, magari in condizioni un po' particolari, quindi imparerai anche l'arte ad arrangiarsi, come si suol dire.
1: Esatto,
0: che
1: esatto,
0: è fondamentale.
1: Sarà molto interessante vedere anche quell'aspetto, perché mi è stato anticipato che anche per quanto riguarda il cibo, ma il mangiare in generale, ovviamente non ci sono forchette e coltelli, ma si mangia con le mani, tutti da un solo piatto, e quindi anche quella è un'esperienza nuova che affronterò e e potrò vedere anche come reagisco a queste nuove esperienze.
0: Eh sì, sarà una condivisione diversa. Guarda che io ti strappo una promessa: quando torni ci racconti com'è andata?
1: Assolutamente, assolutamente, voglio raccontarvi più che altro anche portarvi a, dato che ormai manca sempre meno la cifra per realizzare il pozzo, spero che entro la settimana si potrà arrivare, in modo da poter fare anche delle foto, magari contribuire anche spesso alla costruzione, che è quello che spero direttamente del pozzo.
0: Bellissimo. Ora, per donare c'è un IBAN che in radio è un po' complicato dare, sicuramente chi non è distante da Como può, credo, venire direttamente alla parrocchia di Solbiate. Per tutti gli altri c'è un modo secondo te più radiofonico che posso consigliare per capire come contribuire?
1: Allora, un modo più radiofonico sicuramente andando sul sito del PIME c'è la sezione delle donazioni, e nelle donazioni c'è l'area di missione Chad.
0: Fantastico.
1: Quel modo, tanto la missione del PIME in Chad ad oggi è ancora molto piccola, quindi i fondi comunque arrivano alla missione dove andrò io, e questo è il modo, secondo me, più radiofonico,
0: più semplice, sicuramente. Matteo, allora, buoni ultimi preparativi, buone ultime cose da sistemare prima della partenza, ci risentiamo al tuo ritorno.
1: Grazie mille, buona serata a tutti e grazie dell'opportunità.
0: Grazie, grazie infinite a Matteo De Vivo. Intanto noi ci ascoltiamo Gaia. Io adesso recupero l'indirizzo giusto, corretto del sito internet del PIME, così ve lo do dopo queste canzoni, e non avete scuse e date il vostro contributo.

Justin Bieber, scusate, con questa canzone che ci accompagna tutta questa settimana, il disco in blu 2000 di questa settimana. Sono le 15:34 minuti di questo mercoledì 22 luglio. Faccio fede a una promessa: abbiamo raccontato con Matteo De Vivo di questa missione dove andrà con il PIME in Chad, partirà il 30 luglio, tornerà dopo 5 settimane. Possiamo ancora sostenere questo progetto che porterà alla realizzazione di un pozzo che consentirà di avere acqua potabile, cosa che attualmente non c'è in questo villaggio che Matteo raggiungerà. Sul sito dona.centropime.org andate, dove c'è Sostieni un progetto di sviluppo nel Chad. Il progetto si chiama K900, potete così dare ovunque voi siate in Italia il vostro piccolo o grande, mi auguro grande, contributo per raggiungere appunto la somma di denaro che serve per realizzare questo progetto. Poi quando Matteo tornerà chiederemo a Matteo la disponibilità di tornare e raccontarci com'è andata e testimoniarci anche tutto quello che sono riusciti a realizzare. Torniamo indietro nel tempo, 1983, con David Bowie, la sua China Girl, e poi vi racconterò una cosa davvero molto molto curiosa che ho trovato online, un rimedio particolare contro il caldo.

mi dà il gancio perfetto per raccontarvi di questa bizzarra soluzione contro il caldo che spopola in Cina e che ha a che fare con un ortaggio che viene prodotto lì, la zucca cinese, conosciuta anche come melone d'inverno, ma non è il melone d'inverno che arriva da noi. Ora è difficile descriverlo, magari andate a cercare qualche foto, però vi racconto che è un ortaggio che sembra esteticamente un cetriolo, però un cetriolo gigante, può raggiungere addirittura gli 8 kg e viene utilizzato come rimedio contro il caldo. In che senso e come? Viene utilizzato come fosse una borsa del ghiaccio, una borsa dell'acqua fredda, diciamo così, perché ho visto tantissime foto e video di bambini, soprattutto, ma anche cani e gatti sdraiati su questo grande ortaggio abbracciandolo, o anche altri che proprio magari essendo più grandi di un bambino, insomma, chiaramente lo abbracciano meglio, ma se lo stringono forte forte. Perché? Perché praticamente questo ortaggio è composto per il 95% da acqua e ha una buccia molto liscia che funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, capace di assorbire il calore corporeo. Inoltre, nella cultura cinese si ritiene che questo particolare rimedio possieda anche un potere calmante, legato proprio alla straordinaria capacità del frutto di conservare a lungo la sua naturale freschezza. Quindi di fatto è un frutto che ha

del 1997, meravigliosa Giudizio Universale di Samuele Bersani, con la quale ci salutiamo, non prima però di aver ringraziato Daniele Paggi e Stefano Sciurpi che mi hanno accompagnato in regia e Matteo De Vivo che ci ha raccontato la sua storia. Noi ci ritroviamo qui domani e intanto ci scateniamo tornando agli anni 80 con i Culture Club. Questa è Karma Chameleon, buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Khoudri, cittadino italiano di origini marocchine. L'uomo è in carcere con l'accusa di strage. Non si ferma l'emergenza degli incendi boschivi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, continua ad interessare il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Ad Agrigento oltre 100 le persone che sono state sgomberate per precauzione. Anche a Palermo e in provincia sono segnalati roghi boschivi. A Cagliari evacuato per lo stesso motivo l'ospedale Brociu. Dal fuoco al ghiaccio, delle grandinate che da ieri hanno colpito il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere Abdarrim Fakir a Bologna. Sono intervenuti con manovre di rianimazione, fa sapere la Croce Rossa, fino all'arrivo dell'automedica. Intanto il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco di Bologna. La manifestazione convocata, spiegano, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Il messaggio è stato scritto dal presidente statunitense sul suo social Truth. Alta attenzione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidente dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo, ma andrà confermata dal Parlamento europeo. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate perché trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico tra immagini e video. Lo ha reso noto questa mattina la Questura di Milano. In particolare, grazie alla collaborazione con una organizzazione no profit, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati i video. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando oggi al 22 luglio del 1999, dici che è successo? È uno di quegli anniversari, diciamo, minori, no? Agli occhi delle persone normali, però diventa quasi leggendario per gli appassionati di tecnologia come siamo noi, insomma, uno di quegli eventi per cui esiste un po' un prima e un dopo, perché oggi, 26 anni fa, debuttava, tada, MSN Messenger di Microsoft, aprendo di fatto l'era delle chiacchiere digitali di massa. Poi in realtà non era il primo software di messaggistica istantanea, no? Magari qualcuno si ricorda il fiorellino di ICQ, che all'epoca esisteva già da almeno un paio d'anni, insomma. Però Messenger è stato il primo a diventare davvero mainstream, è stato il primo a conquistare gli adolescenti, gli universitari, qualche genitore curioso, tutti attratti da questa piccola rivoluzione che ha rappresentato appunto un fenomeno culturale, con gli squillini per attirare l'attenzione, le faccine personalizzate, gli status enigmatici, no, che potevi scrivere, poi le chiamate vocali, le videochiamate, in una crescita che si è fermata soltanto con l'arrivo di Skype, che era stato acquistato sempre da Microsoft con l'idea di inglobare tutta la comunicazione in una sola app. Però nel frattempo erano arrivati anche WhatsApp, era arrivato Telegram, giusto per fare un paio di nomi e cognomi, no? Quindi MSN Messenger semplicemente è uscito di scena piano piano e appartiene oggi ai ricordi, sai, quelli un po' in bianco e nero, no? Di chi ha vissuto quel laboratorio sociale dove abbiamo imparato un po' a comunicare online, ecco. Oggi partenza boomer, mi rendo conto, con un po' di nostalgia, insomma, perdonatemi, le parole dell'estate, archiviati i mondiali di calcio, in prospettiva ci sono le Olimpiadi a Los Angeles, ma abbiamo un po' di tempo, da qui a luglio del 2028. Oggi ancora più musica da ascoltare insieme, come succede per tutta questa bella stagione, la regia di Francesco Filippi, siamo pronti a partire.

0: c'è Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000. Lui dice di aver trovato qui da noi, in Italia, una dimensione ideale per staccare dal ritmo frenetico della celebrità. Ha comprato casa, tra l'altro, una dimora storica alla Civita di Bagnoregio, questo borgo arroccato nella Tuscia viterbese, un posto fuori dalla mondanità, insomma un buon ritiro proprio, e ha raccontato come la vita a Roma in particolare gli abbia insegnato l'importanza di rallentare e vivere il presente. Per dire, Harry Styles era in Piazza San Pietro nel momento dell'elezione di Papa Leone. Punti di vista diversi, insomma, storie lontane anche dalla quotidianità di tante persone, ma che vale la pena approfondire. Sto facendo il giro largo, eh. Abbiamo fatto lo scorso autunno, per esempio, con il tema delle missioni. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Il 19 ottobre scorso si è celebrata la giornata missionaria mondiale, 99esima giornata missionaria mondiale, per avere anche proprio la dimensione, insomma, di una storia che va avanti da più di un secolo ormai. E da anni ottobre è il mese che la Chiesa dedica alla missione, cioè è proprio il momento giusto per approfondire il significato di missione, per conoscere da vicino i missionari e le loro esperienze. Dottor Gabriele Leonardi, buon pomeriggio. Che significa essere missionario, così a bruciapelo?
2: Ma significa condividere con gli altri alcune capacità che noi per fortuna abbiamo avuto la possibilità di acquisire in questo mondo occidentale, e sapere che in altre aree del mondo c'è gente che avrebbe bisogno della nostra collaborazione. Poi soprattutto perché nella nostra educazione, nella nostra esperienza, abbiamo avuto un'educazione che ci ha portato a conoscere questo mondo, a conoscere queste povertà. In modo particolare io mi sono occupato soprattutto mi sono commosso con la situazione della lebbra, con la situazione delle tubercolosi, con la situazione delle malattie infettive e tropicali, e quindi seguendo certe orientazioni della famiglia, l'orientazione della nostra parrocchia e soprattutto le esperienze poi che abbiamo acquisito, dice Paolo VI, se qualcuno sa qualcosa e gli altri soffrono, perché non possiamo dividerlo con gli altri? Questa era la nostra ispirazione, abbastanza semplice.
0: Con semplicità, certo.
2: No, sì, sì.
0: Tra l'altro mi incuriosiva, di cosa si è occupato lei? Dottor Leonardi è un medico fondamentalmente, cioè lei mi faccia capire, perché ci serve anche per inquadrare quello che è successo. Cioè lei ha avuto una formazione medica e poi a un certo punto è partito.
2: Sì, ma già durante la formazione medica io non è che vivevo soltanto come medicina, vivevo anche con gli organismi di cooperazione e ho fatto la scelta di fare il servizio civile in un servizio militare, e quindi questo mi ha portato a conoscere la realtà del mondo veramente carenti, e quindi avendo la possibilità di mettere a disposizione la conoscenza, quindi durante la stessa mia carriera universitaria ho scelto proprio quelle materie che potevano portarmi in giro per il mondo e mettersi a disposizione, tipo malattie infettive, malattie tropicali, epidemiologie, dico se posso fare qualcosa. Quindi poi chiaro che c'è un pezzettino anche di entusiasmo e di avventura, non nascondiamo. Poi persone che ci hanno ispirato sono stato Albert Schweitzer, cosa stava facendo a Schweitzer in Gabon, e poi Damiano Di Lebrosi, e poi l'educazione che ho avuto con la mia famiglia di Comboni, che si occupava di poveri, di persone di colore là sul Darfur, e dico, ma qua c'è una realtà del mondo che ha bisogno che qualcuno si metta, ci tiri sulle maniche, insomma, e lasci la pulicella e veda altri orizzonti, perché proprio c'è gente che sta soffrendo, insomma, di patologie che sono possibili da evitare, soprattutto quando
0: se uno vuole fare qualcosa da fare c'è sicuramente.
2: Mamma mia, ecco. Anzi, questo qua è un messaggio che dico anche ai giovani medici,
0: ecco.
2: Guardate l'orizzonte, e l'orizzonte non è il vostro ambulatorio vicino di casa, c'è ancora una realtà del mondo che molte volte non si percepisce nel giorno per giorno sulla radio, sulla televisione, ma proprio informandosi in maniera corretta si può anche entusiasmarsi per certi tipi di realtà diverse, insomma.
0: forse la grande differenza, che è difficile anche proprio da rendersi conto, da immaginare, è come noi forse diamo troppe cose per scontato, da un punto di vista proprio strettamente medico, no? La possibilità di, non lo so, andare in farmacia, comprendere un antibiotico, poter sentire un dottore, poter prenotare, con un po' di fortuna, insomma, un appuntamento con uno specialista, lamentandoci perché i tempi d'attesa sono molto lunghi, quando da un'altra parte del mondo, cioè, le priorità sono altre, sono diverse, cioè sopravvivere è la priorità.
2: Ha perfettamente ragione, è proprio questa, e questo è che è successo. Quindi si fa un'esperienza che poteva essere anche momentanea per evitare il servizio militare. Poi quando tu tocchi con mano e ti, certo, vedi questi bambini, questa con queste patologie, con questi che se ne vanno, perché cose potevo, se fossi intervenuto ieri avrei salvato questo, certo, bambino, se fossi intervenuto l'altro giorno avrei salvato questa mamma, e queste patologie che noi conosciamo perfettamente, abbiamo molte volte, la scienza ha già fatto dei passi straordinari e manca semplicemente qualcuno che abbia la possibilità di rompere l'isolamento, di rompere di non aver paura di fare qualche chilometro in più. Cioè io quando io lavoro su una barca, su un battello sul Rio delle Amazzoni, noi risaliamo il fiume 7-8 giorni, poi scendiamo in 40 giorni e ci occupiamo di tutte le popolazioni riberine, compreso gli indio, insomma è solo avere un pochino di pazienza, un pochino di buona volontà e di attendere questa gente che soprattutto noi abbiamo sul battello le medicine, abbiamo in testa la conoscenza, perché non poter mettere insieme le due cose e risolvere il problema di questa gente, certo, che poi ti dà una soddisfazione immensa, perché poi hai risolto il problema, Madonna Santa, certo, l'hai aiutato a sopravvivere. Soprattutto immaginate la soddisfazione aver salvato una mamma con 6-8 bambini da accudire, che sarebbe andata via per una pneumonia, per una tubercolosi. E soprattutto adesso quello che mi colpisce, che mi prende, sono soprattutto i miei anziani. Abbiamo di tutto per poter aiutarli, e quindi ci vuole qualcuno che possa dedicarsi a spendere un pochino di tempo, insomma,
0: a continuare questo percorso che lei ha cominciato qualche anno fa. Insomma, diciamo che un po' di esperienza si intuisce dalla voce. Che cosa è cambiato, se è cambiato, nel corso degli anni, in questa sua esperienza, in questo suo senso di missione?
2: Cambiato soprattutto l'esperienza di poter intuire e di poter aiutare, fare riuscire con più facilità a fare diagnosi, perché l'esperienza ti porta esattamente a riconoscere i sintomi, certo, segnali e la gravità e non gravità. Che sia cambiato molta cosa, no, perché io ho lo stesso entusiasmo di 40 anni fa, insomma, anzi, sotto tutte le volte che noi programmiamo la missione, ti assicuro che non dormo di notte come non dormivo 40 anni fa, insomma, bisogna partire, bisogna avere tutto a disposizione, che la barca, che il battello abbiano le medicine, che il gelo per le vaccinazioni sia messo a posto, e poi entusiasmare i collaboratori che magari sentono meno il nostro entusiasmo, questo, ma richiamo. Poi quando tu riesci a dialogare, a fargli capire, a fargli intuire la bontà della missione, te li trovi tutti collaborando, insomma, con abbastanza allegria, insomma,
0: c'è spazio,
2: nessuno è triste.
0: C'è spazio per la paura in queste circostanze?
2: Ma io dico di no. Paura no, paura un pochino l'esperienza ci aiuta a valutare in maniera corretta, in modo esattamente di non aver paura. Certo, e si può anche trasmettere agli altri, quindi si prepara bene, si prendono le precauzioni, si vedono effettivamente quali sono i pericoli oppure quali sono le difficoltà che noi possiamo correre, questo ci dà cose. E paura, ti assicuro, sono quelle parole che non fanno parte spazio del nostro capitolo.
3: Provavo a mettermi nei panni di un giovane medico, insomma, che si avventura nel vuoto, ma alla fine, voglio dire, se ce l'ha fatta lei e tutte le persone come lei in tempi in cui era forse ancora più difficile gli spostamenti, la comunicazione, adesso si dovrebbe soltanto fare tesoro, insomma, di quello che è successo e procedere. Perché non è stata risolutiva ancora? Perché siamo ancora qui a raccontare di posti sperduti nel mondo dove c'è ancora bisogno di persone con una competenza e una conoscenza che risolvono le situazioni?
2: Questo qua è un problema, ma è un problema particolarmente difficile e grave, probabilmente manca un pochino. Io parlo dal mio punto di vista di entusiasmo della medicina, di entusiasmo di risolvere problemi sanitari, e c'è problemi sociali che sono veramente, veramente difficili ancora. Noi riusciamo a collocare solidarietà nelle patologie, nei bisogni della gente, però c'è una struttura sociale che dovrebbe condividere un pochino di più, sia le conoscenze, sia le capacità, sia, insomma, nella mia realtà. Io faccio la mia parte sanitaria, io faccio la mia parte di intervenire, di salvare gente, però se per caso noi non interveniamo con una condivisione di conoscenze, cioè non interveniamo con l'educazione, con l'istruzione, mantenendo la gente ignorante, ti assicuro, certo, che continueremo a vedere gente che si tratta con i fumi o compagnie varie, insomma. Cioè, quindi c'è una, secondo me, il prossimo passo è giustizia sociale e soprattutto l'educazione,
3: è per questo che è importante una testimonianza come la sua. Papa Francesco parlava di luce della speranza cristiana che possa raggiungere ogni persona come messaggio dell'amore di Dio rivolto a tutti, ma anche Papa Leone XIV, in un momento storico così difficile, ha rivolto un appello a tutte le parrocchie del mondo per aiutare a sostenere i missionari che lavorano negli angoli più remoti della terra. Come possiamo salutarci con un pensiero di speranza?
2: Io penso che invece di parlare io basta leggere questa ultima lettera che ha scritto il Papa. È stato, ha fatto un'analisi, ha messo proprio la povertà come in tutti i suoi aspetti, la povertà sociale, la povertà dell'ingiustizia, la povertà della cultura, ma la incapacità di trasmettere agli altri, che è stato le conoscenze, secondo me ha fatto, io manderei a pubblicare ancora di più l'ultima lettera che ha scritto il Papa, a leggere questa, e ti assicuro che metà delle risposte sarebbero già risolte. Poi noi come tecnici, come operatori umanitari ci mettiamo la nostra capacità, le nostre conoscenze, però effettivamente prima di tutto viene proprio la sensibilità contro il discorso che la povertà non è una colpa, la povertà non è un cosa, ma povertà si può sconfiggere, senza dubbio.
0: E vi rimando a missioitalia.it, il web come punto di partenza per conoscere l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana che sostiene e promuove la dimensione missionaria in tutto il mondo. Una bellissima testimonianza del dottor Gabriele Lonardi. Le parole dell'estate.

0: calcio, per dire, è sempre stato qualcosa di importante per Robbie Williams, che per un periodo pare avesse accarezzato pure l'idea della carriera di calciatore, idea poi abbandonata per mancanza di talento, no? Sua stessa missione, è andata meglio con la musica, ecco. Resta un tifoso storico, lifelong supporter della squadra della sua città natale, il Port Vale Football Club, e ha cantato pure in quell'americanata che è stato l'intervallo della finalissima dei mondiali di calcio, insomma, insieme a Laura Pausini, tra l'altro, e la Nicole Scherzinger. Le parole dell'estate, artisti e le cose che fanno per far sentire la propria voce. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Di cose ne succedono tante nel mondo della musica, no? Pause, ritorni, sì, ma anche proteste. Proteste del mondo della musica, proteste degli artisti contro le piattaforme. Settimana scorsa, per dire, Lorde dal vivo, Madison Square Garden a New York, tour mondiale di ultrasound, sul palco lo ha detto chiaramente, ha urlato proprio, no? Free Palestine. Ce l'ha detto poi in maniera un pochino più colorata, e qualche giorno dopo i suoi dischi sono scomparsi da Apple Music in Israele. Non è la prima volta che lei si schiera apertamente, diciamo, sul rapporto difficile tra Israele e Palestina, no? Già nel 2017 lei aveva annullato, proprio cancellato, un concerto a Tel Aviv per sostenere un movimento che promuove il boicottaggio culturale di Israele. Questa volta si intravede, al di là di Lorde, una mobilitazione più ampia per schierarsi contro quello che sta succedendo a Gaza, perché sono sempre di più gli artisti che stanno decidendo di cancellare proprio canzoni e dischi interi dalle piattaforme di streaming che siano in qualche modo legate a Israele. E trovo personalmente che prendere una posizione, schierarsi pro o contro, non è quello il punto. Cioè è bello, c'è quasi un dovere morale per tutti quelli che hanno popolarità, no? Come dire, a me piace conoscere anche il lato umano di un artista, non soltanto la sua arte. Non è che se la pensiamo diversamente non mi piace più la tua musica o non vengo più a vedere i tuoi film, per dire, insomma. Secondo quanto riporta il sito israeliano Ynet, da giovedì scorso il catalogo musicale di Lorde non è più disponibile per gli utenti di Apple Music in Israele, perché le sue canzoni rimangono accessibili negli Stati Uniti e negli altri paesi. Cioè, a livello pratico, lei ha aderito a No Music for Genocide. È un collettivo che ha lanciato una campagna per rendere inaccessibile proprio la musica sulle piattaforme in streaming in Israele. Sono più di 400 artisti ed etichette che hanno abbracciato questa idea. Il successo, eccolo qua, dei boicottaggi culturali contro l'apartheid in Sudafrica dimostra che il nostro lavoro creativo ci garantisce capacità di azione e potere. Quando lo esercitiamo insieme, aggiungiamo una pressione unitaria a un movimento in crescita globale e interdipendente, da Hollywood ai porti del Marocco. Sto leggendo da nomusicforgenocide.org. Parallelamente a questa mobilitazione, ci sono altri artisti che stanno lasciando Spotify, questa nello specifico per protestare contro gli investimenti dell'ex capo dei capis, no? Daniel Ek, ex capo, perché da gennaio ha comunicato che mollerà il suo ruolo da CEO, si dice proprio per salvaguardare la sua creatura dalle contestazioni. Gli ultimi in ordine di tempo ad aver fatto Barak e Burattini ad andarsene sono stati Massive Attack, che in un comunicato stampa hanno spiegato di aver scelto di abbandonare Spotify in segno di protesta contro gli investimenti di Daniel Ek, fondatore di Spotify, in una startup specializzata in intelligenza artificiale applicata alla difesa e alla produzione di droni, aerei, sottomarini. Ne avevamo parlato, no? Anche perché è un investimento mica da poco, insomma, si parla di 600 milioni di dollari, non sono proprio due spiccioli. Comunque, tutto era cominciato a giugno nel circuito più indipendente, no? La scena cosiddetta alternativa, in una battaglia che al momento rimane, come dire, una nicchia ideologica, ma che potrebbe diventare presto il punto di partenza per ridefinire proprio il rapporto tra artisti, pubblico, piattaforme e noi qui, da appassionati della tecnologia, oltre che di musica, insomma, guardare dalla finestra quello che succede. È una vecchia faccenda questa, eh? La musica può avere o dovrebbe avere una dimensione politica. Gli artisti dovrebbero usare la loro visibilità per sostenere, per esempio, una qualche causa a cui tengono? Negli Stati Uniti, per dire, sono tanti quelli che si erano schierati apertamente contro il presidente Trump prima che venisse eletto, no? Una presa di posizione netta che evidentemente non è servita un granché, ma io apprezzo personalmente le persone che ci mettono la faccia nel sostenere un'idea in cui credono, no? Portandosi dietro le polemiche inevitabili e allora posto anche tanti apprezzamenti proprio per quella chiarezza, no? Penso a Bruce Springsteen, che non le ha mai mandati a dire. Penso a Eddie Vedder, che idealmente è l'erede, no, sociale del boss. Dico Eddie Vedder perché con la coda dell'occhio ho visto i Pearl Jam. Le parole dell'estate, Just Breathe. Yes,

Una storia che era partita proprio da questa canzone, Anno di Grazia 2002, disco d'esordio dei The Fray, che si intitolava proprio How to Save a Life, e da lì la conquista delle classifiche di mezzo mondo, quando ancora i dischi si vendevano e la musica c'aveva un'altra forma, ma erano altri tempi, insomma. Non male, comunque, per due amici che si erano conosciuti in un negozietto di chitarre a Denver, in Colorado. Noi per oggi ci fermiamo qui, però. Sono contento che qualcuno abbia scelto di farci compagnia anche per questo pomeriggio. Se vi va l'idea, vi aspettiamo ancora domani. Sempre con tanta musica da ascoltare di oggi, di ieri e dell'altro ieri, puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola al cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: In Blu 2000 News.
1: L'emergenza incendi al centro-sud, particolarmente colpita la Sicilia. Dalla notte fiamme, blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile. Lo scirocco alimenta le fiamme rendendo più difficile il lavoro di spegnimento. Diversi focolai nell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone da Santo Stefano di Quisquina. Violenti grandinate hanno interessato intanto le Marche e la costa adriatica con gravi danni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, noi distruggeremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale Teheran, scrive il presidente statunitense sul suo social Truth. Alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore inutile. Le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso sul posto, i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica di questa tragedia. Incidenti mortali sul lavoro: un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Monte Piazzo dello Spluga. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. E un operaio di 59 anni è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Galatone, in provincia di Lecce. La vittima stava effettuando insieme ad altri operai lavori di riparazioni su una tettoia in lamiera. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service arriva a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora addirittura quota 2 euro e 20 centesimi. È tutto per l'edizione Flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: in Blu 2000 News.
1: Italia alle prese con roghi e temporali, gli incendi più gravi in Sicilia e Sardegna, grandinate record sulla costa adriatica. Il caso Bologna al centro del dibattito politico, bagarre al Senato sulla vicenda del Mastro. Non si ferma la guerra nel Golfo, nuovi raid incrociati e Trump torna a minacciare il governo di Teheran. Il Papa in mattinata a Valle Pietra, nel pomeriggio a Subiaco, nel periodo di vacanza il Pontefice continua le visite ai santuari. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Sicilia nella morsa degli incendi, 200 gli interventi dei vigili del fuoco, il centro-nord fa i conti invece con le grandinate. Fausto Nicastro.
2: La Sicilia continua a bruciare. Questa mattina Palermo si è risvegliata sotto una cappa di fumo provocata dagli incendi che dalla notte stanno interessando le zone di Montagna Longa e di Monreale, dove è stata chiusa la strada statale 186. Diversi blackout hanno inoltre colpito molti quartieri della città. Situazione molto grave in provincia di Agrigento, con oltre 100 persone evacuate da Santo Stefano Quisquina, dove i vigili del fuoco stanno presidiando un deposito di ossigeno, un distributore di benzina e una fabbrica di giochi d'artificio minacciati dalle fiamme. Decine di interventi anche in alcune zone della provincia di Catania. Il centro Italia invece fa i conti con le violente grandinate, che causano ingenti danni soprattutto ai mezzi di trasporto e agli impianti fotovoltaici. Paura sull'autostrada 13 Bologna-Padova nella zona di Ferrara, dove numerose auto in transito sono state danneggiate da grossi chicchi di ghiaccio, mentre nelle Marche è stata pesantemente colpita la zona costiera. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ma gli effetti sulla salute delle emergenze climatiche? Monica Di Loreto ha intervistato la dottoressa Sara Caponigro, medico di medicina generale.
3: L'estate non è più soltanto sinonimo di vacanze, le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate, che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie che gli italiani hanno imparato a conoscere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo.
4: Il colpo di calore si manifesta con malessere improvviso, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e confusione mentale. In questi casi è necessario spostare subito la persona al fresco, bagnarla con acqua fresca e chiamare il 112. Le categorie più a rischio restano gli anziani over 65, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, respiratorie o renali. L'obiettivo dichiarato dall'OMS è ambizioso: azzerare le morti evitabili da caldo estremo.
3: Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Veniamo al caso Bologna, che agita ancora il dibattito politico, dove torna in primo piano anche però la vicenda del Mastro. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, il caso del Mastro torna ad infiammare la politica. Palazzo Madama, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. A difesa di Del Mastro la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, la vicenda giudiziaria dell'ex sottosegretario va ad intrecciarsi con le polemiche sul caso Bologna dopo la morte di Fakir. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti. Nel capoluogo emiliano oggi è arrivato il vice premier Salvini, dove ha incontrato il prefetto per portare la solidarietà alla polizia. A difesa di Lepore, il sindaco di Bologna, si schierano le opposizioni che invitano a non strumentalizzare una tragedia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate, con la condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Nel Golfo non si fermano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e Trump torna ad attaccare Teheran. Marco Burini.
6: Stamattina a Minab, nel sud dell'Iran, i funerali di alcune bambine, i cui resti sono stati identificati solo da poco grazie al DNA. Il primo giorno di guerra, 5 mesi fa, un missile americano aveva centrato una scuola facendo 168 vittime. La cerimonia è stata trasformata dalla TV di Stato in un'esaltazione del martirio contro il nemico. Poco fa Trump, alla base di Dover, nel Delaware, ha reso omaggio ai nostri eroi, come ha definito i soldati caduti. L'Iran la pagherà cara, ha detto il boss della Casa Bianca, per il quale i suoi connazionali non sono contro la guerra. I sondaggi dicono esattamente il contrario, ma lui tira dritto e minaccia. Per ogni colpo sparato nello stretto di Hormuz distruggeremo un ponte o una centrale elettrica in Iran. Ieri Trump aveva minacciato di colpire un sito nucleare iraniano, mentre la sua amministrazione sta per dare il via libera a un accordo sull'energia atomica con l'Arabia Saudita. Il regno, come gli altri paesi del Golfo, è sempre nel mirino dell'Iran. Marco Burini di Nano Studio.
1: Ci spostiamo ora a Gaza, dove la vita dei palestinesi procede tra mille difficoltà, tra emergenza acqua e nuove restrizioni. Da Gerusalemme alla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Secchi di acqua di mare al posto dell'acqua a uso alimentare che scarseggia nella striscia di Gaza, un'emergenza che deriva dal collasso senza precedenti dei sistemi idrici e igienico-sanitari e dal fatto che le acque reflue non trattate si stanno infiltrando nella falda acquifera costiera di Gaza, unica fonte naturale di acqua dolce dell'enclave palestinese. Diarree e infezioni cutanee affliggono una buona parte della popolazione, a cui si aggiungono le punture di insetti e di topi che scorrazzano tra le tende. I 2 milioni di palestinesi ammassati in meno della metà del territorio della striscia dipendono da autobotti per l'acqua potabile di uso alimentare e spesso devono anche pagarla ai funzionari di Hamas. Una situazione che peggiora col termometro che segna 40 gradi, ma il piano di pace di Trump è in stallo, Hamas non si vuole disarmare e l'esercito israeliano, oltre a raid quasi quotidiani contro le milizie islamiste, ma sono stati uccisi anche 19 bambini negli ultimi 20 giorni, sta costruendo anche una nuova barriera sulla linea gialla, come confermano le immagini satellitari. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea Lo Studio.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kudri, il cittadino italiano di origini marocchine che è in carcere con l'accusa di strage. Un esperimento mostra una realtà impressionante, l'intelligenza artificiale che si ribella ai programmatori. Fabio Bolzetta.
8: Una crepa nel vaso di Pandora delle piattaforme di intelligenza artificiale. Per la prima volta un'azione deliberata di hackeraggio è stata decisa in autonomia da una macchina. Un agente di intelligenza artificiale di OpenAI nei giorni scorsi ha violato l'infrastruttura produttiva della piattaforma statunitense Hugging Face. OpenAI è l'organizzazione responsabile dei modelli che alimentano strumenti come ChatGPT con circa 900 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il globo. La società ha definito l'episodio come un incidente informatico senza precedenti che coinvolge capacità cyber allo stato dell'arte. La violazione, va precisato, è avvenuta in condizioni controllate e durante una fase di test con un modello non ancora rilasciato al pubblico, ma servirà ad addestrare ulteriormente il potere degli agenti AI. Resta l'inquietudine di un'azione che non riguarda solo la sicurezza informatica, ma il potere delle AI. Fabio Bolzetta, Linea Lo Studio.
1: Dal prossimo 1° settembre in Francia saranno proibiti ai minori di 15 anni TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat. La Francia è il primo paese in Europa a vietare i social ai più giovani. L'Australia è stato il primo paese al mondo. In Italia la discussione è in corso. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter.
9: Il problema dei minori nei social è un problema serio, importante, perché ci va di mezzo la loro sicurezza, come anche l'aspetto che possono influenzare negativamente il loro sviluppo cognitivo e non soltanto cognitivo, ma anche la pericolosità di essere adescati se sono piccoli. Si acceleri il processo di una regolamentazione in Italia, ma dall'altra parte però non dimentichiamo che è un problema prettamente educativo, culturale. È necessario sicuramente avanzare quelle idee che Meter ha spesso detto riguardo alla educazione digitale, ma soprattutto partire dalle famiglie, partire dagli ambienti educativi affinché i minori utilizzino certamente i social, ma li utilizzano con responsabilità e soprattutto in sicurezza, anche perché l'Australia ha già dato un input per quanto riguarda la regolamentazione, ma i nostri minori hanno bypassato ovviamente la stessa norma.
1: Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili i soccorsi e le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. Voltiamo pagina, ancora visita ai santuari da parte di Papa Leone in questo periodo di riposo. Paolo Fucili.
10: Una sorpresa per tutti, compreso il rettore Don Alberto, accogliere oggi Papa Leone al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, fra Lazio e Abruzzo, a strapiombo su una parete di roccia con vista spettacolare sui monti Simbruini. Prima la preghiera davanti all'affresco delle tre persone, testimonianza della storia antichissima del santuario, poi visita al museo degli ex voto, caffè in refettorio e infine benedizione a chi era fuori ad attendere.
11: Fa ricordare il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio.
10: Partenza poco dopo mezzogiorno, ma non subito, per Castel Gandolfo. La seconda tappa è al Sacrospeco di Subiaco, la grotta dove visse 3 anni San Benedetto da Norcia. Infine visita al monastero di Santa Scolastica con pranzo insieme alla comunità benedettina. Una giornata di incontri e di preghiera fra bellezze della natura, della storia e dell'arte. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: E in chiusura una notizia che riguarda gli oratori, centri educativi in piena attività in questa estate. È stato approvato il disegno di legge che delega il governo nel sostegno alle attività educative non formali. Elena Seno.
12: Per la prima volta il ruolo svolto nella crescita di bambini e ragazzi da centri estivi, oratori e realtà associative viene riconosciuto nell'ordinamento italiano. Approvato infatti in via definitiva dall'Aula del Senato, il disegno di legge che delega il governo in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Diverse le novità previste dal provvedimento, come spiega la prima firmataria, presidente di Azione, Elena Bonetti.
13: Da strumenti ai comuni per coordinare le attività che integrano la scuola e quindi un'attività educative per le famiglie e per i ragazzi nelle attività pomeridiane e soprattutto nelle attività estive. Viene istituito un fondo destinato per il mantenimento e supporto di queste attività e anche un tavolo tecnico di coordinamento che coinvolge proprio questi soggetti educativi al tavolo insieme anche al mondo giovanile.
12: Trasversale il sostegno al provvedimento approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama con 105 voti favorevoli, 19 astensioni dei 5 Stelle, nessun contrario. Elena Seno, Linea studio.
1: Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service è arrivata oggi a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria, in autostrada il diesel ha sfiorato quota 2 euro 20 centesimi al litro. Chiusura positiva per le principali borse europee con gli acquisti che hanno sostenuto tutti i maggiori listini del continente. La migliore è stata Londra, più 1,21%, bene anche Milano che ha guadagnato con il FTSE MIB lo 0,97%. Ed è tutto per questa edizione delle 18 che potrete riascoltare sulla nostra Play 2000 applicazione dove si trovano tutti i nostri programmi. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio che vi parla oggi attraverso un'esperienza tratta dal quotidiano Avvenire di persone che salvano le vite. Quella volta che salvammo una donna migrante e poco dopo nacque Fatima, è stata la mano di Dio. Queste sono le parole che vengono dal racconto di una vita da parte del comandante Roberto Mangione, che ha guidato la motovedetta della Guardia Costiera nel Mediterraneo. Noi che abbiamo scelto di fermarci e soccorrere vite in mare e non ci sono leggi che tengano. Di fronte a chi è in difficoltà, chi rischia di morire, ognuno di noi può proseguire o fermarsi, indifferenti o attenti. È una libera scelta personale, noi scegliamo di fermarci e salvare. Questo non lo decide nessun provvedimento di legge, queste le parole di Roberto Mangione, che è comandante della motovedetta CP322 della Guardia Costiera, che per salvare nel Mediterraneo ha percorso 265.000 miglia e soccorso 67.000 persone. Lampedusa soprattutto, ma anche altre zone, perfino nel mare Egeo, con una delle migliori barche per soccorrere, praticamente inaffondabile perché si capovolge e poi si raddrizza in pochi secondi. L'occasione per ascoltare la sua testimonianza è stata un incontro, naufraghi o fratelli, il dovere che diventa missione d'amore, il coraggio della carità sulle rotte della speranza, promosso dal gruppo missionario della parrocchia di San Gaspare a Bufalo, a Roma. Un'occasione propizia, quasi unica, viste le direttive attuali che hanno fatto calare un muro di silenzio sulle pericolose e preziosissime operazioni di salvataggio, e invece anni fa queste venivano documentate con video, foto, comunicati e interviste. Mi viene un pensiero, se viene lasciata una persona in difficoltà, ferita, nelle nostre strade, si parla di mancanza di soccorso. Perché la stessa cosa non è per il mare? Roberto è un pescatore di uomini, così lo presenta il parroco. Sono qui come fratello per condividere una parte della mia vita, risponde il comandante. Prima di raccontarsi, fa raccontare le immagini dei suoi uomini che soccorrono, si tuffano in mare, abbracciano bambini e neonati. Siamo la Guardia Costiera Italiana, non preoccupatevi, state fermi, state calmi, vi prendiamo tutti. Urlano per tranquillizzare i migranti. Il comandante ricorda quando tendi la mano verso un bambino che è in acqua. Le immagini narrano di tante mani tese, di donne incinte, di disabili, aiutate a salire sulla motovedetta. Capo Roberto descrive le condizioni delle persone che tentano il viaggio della speranza con una sola bottiglia d'acqua, poche patate da mangiare. Chiede: che cosa abbiamo fatto noi per meritare più di loro, un motivo in più per non girarsi dall'altra parte e salvarli? E il video finisce con una scritta: grazie Dio, la vita è un dono. E proprio di questo parla il comandante Mangione. Ognuno di noi ha un cammino che il Signore ha costruito per noi. Non dobbiamo girare le spalle alla sua chiamata. La mia era ed è salvare. Viviamo per incontrare Gesù, lo troviamo negli altri, io lo trovo salvando in mare. Per essere cristiani non basta essere credenti, bisogna essere coerenti. Lui si definisce un umile operatore di un servizio, ma gli episodi che racconta sono sempre drammatici, come le 1250 vite
salvate su un barcone che gli scafisti avevano lasciato col pilota automatico per farlo schiantare contro la raffineria di Augusta, o quando si è trovato con 54 vite in acqua, se sbagliavo di un millimetro morivano. Invece, sorride, una delle donne salvate, dopo pochi attimi, ha partorito Fatima. La mano di Dio arriva ovunque e porta la vita. È il suo modo di rispondere a chi gli chiede dei provvedimenti del governo, quelli realizzati come il decreto Cutro o minacciati come la chiusura dei porti. Tanto per essere chiaro, fa un esempio: se lei guida un'autostrada e vede un incidente con una mamma e una bambina a terra ferite, può decidere di proseguire o di fermarsi. Noi ci fermiamo sempre. Nel 2016 la CP322 ha operato per alcuni mesi nel mare Egeo con una missione di Frontex, salvando oltre 1150 persone, un'operazione che ha fatto meritare la medaglia d'oro al valore di Marina, ma questo non lo racconta. Invece il racconto diventa anche molto più personale quando parla della moglie morta dopo 30 anni di matrimonio. Un tumore me l'ha portata via in 20 giorni. La vita ci porta prove che possono mettere in ginocchio. Possiamo restare lì o rialzarci e proseguire. Io potevo chiedere trasferimento a Messina oppure tornare ad aiutare gli altri. Capo Roberto decide di restare a Lampedusa proprio grazie alla moglie. Mentre era a letto su Facebook aveva scritto: «Sei stato un'ancora di salvezza per tante persone. Se fossi andato via, l'avrei tradita. Ringrazio Dio che per 30 anni mi ha prestato mia moglie. Così sono tornato a Lampedusa portando i miei 3 figli. La comunità mi ha aiutato». E lui, con gli 11 uomini della CP322, continua a salvare. La motovedetta è la mia seconda casa, l'equipaggio è la mia seconda famiglia. Anche nelle giornate più dure, quando si incontra la morte. Giornate dure? Per me è consuetudine. Ricorda un loro slogan: anche oggi si dorme domani. Ma assicura, onorato, orgoglioso, innamorato di poter servire per salvare, con una profonda convinzione: Dio ci chiederà quanto hai amato. Nessuno va lasciato solo. Dio non ha bisogno solo di preti, ma di tutti noi. Possiamo cambiare il mondo da dentro il nostro cuore. E poi si rivolge ai giovani che lo hanno ascoltato. Ognuno di noi ha un posto, ma come lo dobbiamo occupare? Voi giovani potete far tutto, possiamo fare tutto, ma ci dobbiamo credere. Infiammiamoci di amore. E lascio un ultimo messaggio che spiega bene chi siano gli uomini della Guardia Costiera. Non ci sono leggi, territori, stati. Se qualcuno sta per morire o è a rischio e tu sei in condizione di dargli una mano, noi andiamo in mare per salvare la vita di chi ha bisogno, e non c'è una politica in tutto questo.

adesso un'interessante esperienza e un'interessante opportunità. Una casa di riposo in cui l'affitto si paga con il tempo, non con il denaro. Nei Paesi Bassi esiste un progetto che ha trasformato un problema in un'opportunità per tutti. E è nella città di Deventer, si chiama la Residenza Humanitas. Apre le porte agli studenti universitari offrendo loro alloggio a titolo gratuito. In cambio non viene chiesto denaro né un lavoro di assistenza. L'unico requisito è dedicare almeno 30 ore al mese agli anziani ospiti della struttura, trascorrendo del tempo insieme, una chiacchierata, una partita a carte, un pranzo condiviso, una passeggiata, anche soltanto qualche ora di compagnia. Tutto questo può fare la differenza. L'obiettivo è semplice: creare legami autentici tra generazioni diverse. Gli studenti non diventano operatori sanitari, vicini di casa e amici. Portano energia, nuove storie nella quotidianità degli ospiti. L'idea è nata per affrontare due sfide sempre più diffuse: la solitudine che colpisce molte persone anziane e il costo sempre più elevato degli alloggi per chi studia all'università. Con il tempo, però, il progetto ha dimostrato di offrire molto più di una soluzione pratica. Gli anziani ritrovano il piacere della socialità, mantengono un contatto vivo con il mondo esterno. Gli studenti riacquistano il valore dell'ascolto, costruiscono amicizie sincere, raccolgono esperienze che difficilmente potrebbero vivere in una tradizionale residenza universitaria. A volte basta condividere un po' del proprio tempo perché due generazioni apparentemente lontane riescano ad arricchirsi a vicenda, e è proprio da incontri come questi che possono nascere le storie più belle.

E con questa canzone di Venditti, che fantastica storia della vita, termina anche oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15 c'è il nostro programma. E potete ascoltarci anche se siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 22 luglio, del GR Valdichiana. Pupo in concerto a Cortona per i 50 anni di carriera. Pupo 50 World Tour, storia di un equilibrista, è il titolo scelto per questa edizione live del tour mondiale di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini, nuove canzoni tratte dal suo recente album intitolato Insieme. Il concerto a Cortona sarà in piazza Signorelli venerdì 11 settembre alle ore 21. Quello del cantautore aretino è un viaggio emozionante che ha attraversato generazioni intrecciando melodie indimenticabili, testi che hanno fatto sognare e sorridere. Pupo in questi mesi è stato impegnato in tournée tra Australia, Stati Uniti, Canada, Russia, Kazakistan, Svizzera, Germania, Belgio, Spagna, Bielorussia e naturalmente Italia. I biglietti del concerto di Pupo possono essere prenotati su Ticket One oppure presso gli uffici di Cortona Sviluppo, via Guelfa 40 a Cortona, negli orari di ufficio. Per quanto riguarda il costo dei biglietti, ci vogliono 50 euro nel settore 1, 40 euro nel settore 2, più naturalmente i diritti di prevendita. Diamo adesso notizia ai radioascoltatori di un'interessante iniziativa culturale cinematografica dell'associazione cortonese Camminiamo Insieme, che consiste nella proposta di una rassegna di film da vedere insieme in queste calde serate estive. Su questo pregevole progetto culturale sentiamo il presidente dell'associazione, Fabio Comanducci.
1: Saluti a tutti e ciao Romano. Si parla di cinema di sala, di ridere e piangere insieme, di commentare insieme, di stare insieme. Questo è il circolo del cinema di Camminiamo Insieme. Cinema tutto l'anno, tranne durante periodi invernali. D'estate 8 film all'aperto e altre sorprese. Più disgraziatamente non posso dire per questioni di vincoli sia normativi che contrattuali, in quanto il circolo è un circolo privato e non può fare pubblicità delle proprie rappresentazioni. Infatti utilizziamo una licenza d'ombrello che ci garantisce la scelta tra oltre 11.000 film, però ripeto, non possiamo fare pubblicità, per cui non posso dettagliare i film che vengono fatti ora e che verranno fatti anche tra ottobre e novembre. Possiamo dire che ovviamente per assistere alle proiezioni occorre essere soci, quindi ritirare la tessera socio. Le modalità anche in questo caso le potete venire a conoscere tramite una telefonata al cellulare 348-58-39488 e vi potremo dire tutti i dettagli. Certo, è un'occasione da non perdere, soprattutto questa d'estate, ma anche di autunno, perché è bello stare insieme. Poi come associazione offriamo sempre qualcosa di particolare. Anche in questa estate abbiamo in mente cose interessanti per il giorno lunedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Come ho detto, non posso dire altro, vi ringrazio, ringrazio Romano dello spazio che ci ha dato e vi aspettiamo numerosi con gioia e serenità. Salve a tutti.
0: Pellegrinaggio da Castiglion Fiorentino a Canosso. L'iniziativa è programmata per martedì 11 agosto. Proprio nel mese in cui Castiglion Fiorentino celebra la Madonna del Bagno, si rinnova anche l'antico pellegrinaggio dei castiglionesi al santuario di Canosso. Il tradizionale appuntamento che testimonia il profondo legame religioso e storico tra la comunità di Castiglion Fiorentino e il santuario mariano tra i più importanti dell'Umbria. Il legame tra Castiglion Fiorentino e il santuario risale al 15 agosto 1854, quando padre Luigi Piccardini, rettore del convento di San Filippo Città di Castello, propose la costruzione di una basilica destinata alle celebrazioni in onore di Maria Santissima. Il pellegrinaggio è in programma martedì 11 agosto. Alle ore 18 sarà celebrata la solenne Santa Messa presso la Basilica del Santuario della Madonna del Transito di Canoscio. Sarà questa un'occasione per custodire e tramandare tradizioni antiche che costituiscono una parte significativa della nostra identità culturale. A Montecchio Vesponi, comune di Castiglion Fiorentino, proseguono senza sosta e nel rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente. Positivo il sopralluogo dei tecnici del Dipartimento per lo Sport. A confermare la qualità degli interventi e il rispetto del cronoprogramma è stato il sopralluogo ufficiale avvenuto nella giornata di mercoledì 15 luglio. I tecnici del Dipartimento dello Sport hanno visionato attentamente l'intera area del cantiere. L'esito dell'ispezione è stato pienamente positivo. Gli stessi tecnici hanno espresso soddisfazione sia per la conformità tecnica delle opere strutturali finora realizzate, sia per il rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, che aveva visto anche la necessità di preventivi pareri positivi della soprintendenza archeologica. Marciano della Chiana sul podio d'Italia. Viola Sorrentino è vice campionessa italiana di salto ostacoli. La quindicenne amazzone conquista l'argento ai campionati italiani di stile H110 alla sua prima partecipazione. Il sindaco di Marciano, Maria De Palma, esprime grande soddisfazione, un orgoglio per tutta la comunità e un esempio per i nostri giovani. La giovane Viola Sorrentino, in sella a Dea First Lady, cavalla sella italiana di 7 anni con la quale gareggia dall'estate del 2024, si è distinta in una specialità nella quale non conta soltanto superare gli ostacoli, ma anche la precisione dell'esecuzione e la qualità complessiva della prova. Un risultato di grande prestigio che il comune di Marciano della Chiana accoglie con soddisfazione, riconoscendo nell'impresa della giovane amazzone un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Passiamo adesso alla pagina dello spettacolo con i nostri suggerimenti per un fine settimana cortonese all'insegna della musica. Due eventi concomitanti nella data, ma che sono perfettamente compatibili in quanto diretti ad un pubblico di gusti musicali molto diversi. Il primo è la quinta edizione del Comedy Festival. Per l'organizzazione del GS Terontola 1963 e con il patrocinio del Comune di Cortona, l'evento si svolgerà a Terontola venerdì 24 luglio dalle ore 22. In una notte dedicata alla musica dance degli anni 80 saranno premiati i DJ cortonesi che hanno fatto ballare intere generazioni: Marco Cram, Claudio Vignaroli, Antonello e Atos DJ, Marco Mancini, Marco Fumagalli e Federico Grazzini. I DJ premiati saranno presentati da Andrea Caneschi, speaker di Radio Incontri. Con il secondo evento in programma si passa dalla musica dance del DJ alla musica rock rigorosamente dal vivo. Infatti, venerdì 24 luglio dalle ore 21 nella splendida cornice di Piazza Sergardi a Camucia, il trio cortonese La Bisca proporrà dal vivo musica rock anni 70 e 80. Con brani italiani e internazionali che vanno dai New Trolls ai Genesis, dalle Orme ai Pink Floyd, da Zucchero ai Vano Fossati e tanti altri. L'organizzazione dell'evento è a cura della Proloco di Camucia, capitanata dall'inarrestabile Enrico Tiezzi. Dunque, la Proloco e i rinomati esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione vi aspettano nel Salotto Buono di Camucia per una bellissima serata, venerdì 24 luglio dalle ore 21, e buona musica a tutti. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi ricorda che anche questa edizione del GR può essere ascoltata nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Mercoledì 22 luglio, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva, è anche il terzo giorno in cui l'Arezzo è a Clusone e si allena a pieno ritmo. Due sedute giornaliere, quindi oltre il lavoro metabolico, Bucchi e lo staff curano pure i movimenti dei reparti. Il 25 luglio a Clusone, che sarebbe sabato alle 17.30, partita contro i Lombardi neopromossi in Lega Pro. Pensate, solo 5,50 euro per accedere all'ingresso dello stadio. Nella notte di lunedì un violento temporale ha attraversato la Val Seriana. La mattina si è aperta con un'aria più fresca e limpida sul centro sportivo di Rovetta. In questo scenario l'Arezzo ha iniziato la giornata con una seduta intensa. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione seguita da un circuito di forza per gli arti inferiori e da un blocco dedicato alla tattica per reparti. Nel pomeriggio, con il sole tornato a illuminare il campo, la squadra è rientrata per una sessione più orientata al gioco. Dopo la messa in azione tecnica, il gruppo ha disputato una partita a tema seguita da una fase dedicata alla parte tattica e agli sviluppi. La seduta si è chiusa con un blocco di lavoro metabolico, mentre nella giornata di ieri, martedì 21, si è svolto un doppio allenamento. Abbiamo detto che intanto è attiva la prevendita per l'amichevole estiva in programma sabato, quindi alle 17.30, contro la Folgore Caratese, presso il campo sportivo comunale di Clusone. Un appuntamento che segna una nuova tappa del percorso di preparazione amaranto in Val Seriana, in un contesto che ha già dimostrato di essere ideale per il lavoro della squadra. Strutture curate, clima perfetto, pubblico attento e una cornice montana che accompagna ogni seduta. La gara di Clusone rappresenta un'occasione importante per vedere all'opera il gruppo guidato da mister e staff dopo le prime giornate di lavoro svolte nel ritiro di Rovetta. I tifosi amaranto potranno acquistare il biglietto a 5,50 euro. Per la verità la distanza è considerevole, ma il pubblico comunque è invitato a muoversi con anticipo. Considerata la capienza dell'impianto e l'affluenza prevista, la società sportiva Arezzo ha ringraziato il comune di Clusone e l'organizzazione locale dell'associazione sportiva dilettantistica città di Clusone per la disponibilità e la collaborazione. Oggi, mercoledì, nella cornice del Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, prenderà ufficialmente il via la 95esima stagione della Serie B BKT 2026-2027. Diversi i criteri inseriti nel software per il sorteggio. Questi almeno due principali che dovrebbero interessare anche l'Arezzo. Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diverso rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, cioè un calendario asimmetrico. L'obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club. La seconda, naturalmente, potrebbe interessare anche l'Arezzo, cioè la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto del

0: 2027. Il turno natalizio si giocherà il 27 dicembre 2026, la sosta invernale dal 28 dicembre all'8 gennaio 2027. L'ultima giornata improrogabilmente si giocheranno dal 14 al 16 di maggio 2027. E adesso, a cura dell'ufficio stampa della Società Sportiva Arezzo, andiamo a conoscere i giocatori Amaranto. Presentazione in Amaranto per Mattia Sala, classe 2005, che l'Arezzo ha tesserato da svincolato, mettendolo sotto contratto per 3 anni. Cresciuto nelle giovanili del Milan, poi acquistato dal Pisa, con cui ha debuttato in Serie B. Il giocatore delle ultime 2 stagioni ha fatto esperienza in Lega Pro, prima a Pontedera, poi alla Torres, giocando sempre da titolare. Ascoltiamolo.
1: Oggi presentiamo un ragazzo che rappresenta in pieno la direzione che l'Arezzo ha scelto per il proprio futuro. Mattia Sala, centrocampista classe 2005, un profilo giovane ma già formato, capace di unire qualità, corsa e personalità. Gli diamo il benvenuto, siamo felici di accoglierlo, di iniziare insieme questo percorso, di far conoscere la città non solo come il giocatore ma anche la persona. Ciao Mattia, benvenuto.
2: Grazie mille.
1: Lorentini della Nazione ti chiede: sei un giocatore molto duttile, nel 4-3-3 dell'Arezzo in quale posizione pensi di poter esaltare al meglio le tue caratteristiche?
2: Nel 4-3-3 con cui giocheremo credo di poter esaltare al meglio le mie caratteristiche da mezzala. Di destra e di sinistra è indifferente, però io nasco mezzala. Poi nel corso degli anni ho cambiato diversi ruoli, ho fatto il quinto, l'esterno alto, il terzino anche, però sono di ruolo naturale, io centrocampista, quindi mezzala.
1: Hai vissuto da avversario il giorno della promozione, che effetto ti ha fatto lo stadio e l'ambiente di Arezzo?
2: Beh, effetto importante, sin da quando sono andato a vedere il campo, ho fatto il sopralluogo, i brividi avevo perché comunque c'era stadio pieno, e si vedeva che c'era un'euforia importante e tanta gioia sugli spalti, quindi mi ha fatto sicuramente un'impressione molto molto buona.
1: Riccardo Buffetti del Corriere di Arezzo: prima di conoscere Mattia Sala come calciatore vogliamo scoprire qualcosa in più dell'uomo, come ti descriveresti fuori dal campo e quali sono le tue passioni extracalcio?
2: Mi descriverei un ragazzo molto semplice in realtà, gli piace giocare a calcio e nel tempo libero non ho grandissimi hobby, ma nel poco tempo libero che ho diciamo che mi piace molto dedicarlo alla famiglia e alle persone che mi amano.
1: Tanti anni nel settore giovanile del Milan, ben 13, sei arrivato anche ad allenarti con i big della prima squadra, come sono stati quei momenti e se c'è stato un calciatore rosso-nero che ha osservato con particolare attenzione e magari se l'hai considerato un modello?
2: Sicuramente sono stati anni molto importanti, molto belli, arrivare ad allenarsi con la prima squadra è un traguardo importante e sicuramente il giocatore che più mi ha impressionato e che io seguo tuttora come modello è Tonali.
1: Quali sono i valori che ti porti dietro e che ritieni fondamentali per continuare a crescere, sia come uomo che come calciatore?
2: Credo che la mia forza sia sempre quella di mostrarmi col sorriso, indipendentemente da come vadano le cose. Credo che mostrarsi col sorriso sia sempre una delle cose più importanti per andare avanti.
1: Qual è il tuo rito o scaramanzia che ripeti prima di scendere in campo, se c'è?
2: Faccio 4 segni della croce.
1: Amorosi della Nazione ti chiede: cosa ti ha convinto a sposare il progetto Arezzo?
2: Sicuramente posso dire che l'ultima partita ha fatto tanto, perché come ho già detto prima ho avuto i brividi, ho provato delle sensazioni importanti e poi la fiducia che mi hanno mostrato il mister, il direttore e il progetto in generale dell'Arezzo mi ha convinto appieno.
1: Che Serie B ritrovi dopo averla appena assaporata a Pisa? Ti senti più pronto adesso per affrontarla dopo 2 campionati di Serie C molto positivi, tra l'altro a livello personale?
2: Sicuramente mi sento molto più pronto adesso, con un po' più di esperienza, un bagaglio un po' più pieno rispetto a quando ho esordito 2 anni fa.
1: Luca Tosi, Teletruria: che cosa rappresenta la tappa di Arezzo nella tua carriera?
2: Una tappa fondamentale sempre per la mia crescita e credo che sia un gradino importante, se non il più importante, il più importante senza dubbio della mia carriera fino adesso, e voglio sicuramente fare bene e aiutare con i miei mezzi il più possibile la squadra.
1: Come stai recependo le indicazioni di Mr. Bucchi e del suo staff?
2: Molto bene, credo. Poi spetterà lui a dirlo.
1: E quale può essere il ruolo dell'Arezzo nel prossimo campionato?
2: Penso che l'obiettivo della squadra, senza pensare a salvezza o altre cose, credo sia di fare più punti possibili e vincere più partite possibili.
1: Grazie a Mattia Sala. Oggi presentiamo un giocatore che porta con sé esperienza, personalità e un percorso importante nel calcio italiano. Siamo felici di accoglierlo e di iniziare insieme questo percorso. Buongiorno Alberto Cerri, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Riccardo Buffetti del Corriere d'Arezzo ti chiede: com'è nata la trattativa e soprattutto cosa ti ha convinto a chiudere in modo celere?
3: La trattativa è stata molto semplice, è iniziata fine giugno, con la discreta insistenza del direttore e l'allenatore, quindi diciamo che sono qua grazie a loro.

0: grazie al loro progetto che mi hanno mostrato e quindi all'ambizione e alla voglia che hanno di crescere.
1: Sempre Riccardo Buffetti ti chiede: negli ultimi anni non è mai arrivata la doppia cifra, c'è un motivo particolare? Infortuni?
0: Sì, beh, c'è sempre sicuramente un motivo, dagli infortuni alle mie colpe, alla squadra, perché alla fine si parla di un gioco di squadra, però penso che io le doppie cifre ho mostrato comunque di averle, quindi ce le ho e posso farle ancora.
1: E a tal proposito, ad Arezzo sono passati grandi bomber come Floro Flores, Abbruscato, Moscardelli. Hai l'idea di voler diventare una bandiera a suon di gol?
0: Beh, sicuramente il percorso che hanno fatto loro è importante, sono super carriere che hanno fatto e sicuramente anch'io cercherò di fare del mio meglio per portare l'Arezzo più in alto possibile e se è a suon di gol è meglio ancora.
1: Luca Tosi di Teletruria, qual è il contributo di esperienza che presumi di dare alla squadra?
0: Ma, oddio, non saprei. Io vengo qua con grande umiltà, mettendomi a disposizione dello staff e della squadra. Cercherò di portare il mio vissuto, ovviamente cercando di mettere in campo le cose positive di quello che ho visto e di quello che mi è successo nell'arco della mia carriera, aiutando magari chi è più giovane e conoscendo magari la categoria per maggior parte della mia carriera. E quindi cercherò di, insomma, di dare quel contributo qua.
1: Come giudichi il prossimo campionato di B paragonandolo agli ultimi nei quali hai giocato?
0: È complicato perché ogni anno che passa è sempre più indecifrabile come campionato, quindi ci saranno momenti difficili, momenti positivi, e bisogna avere unione di intenti, cercare di andare tutti dallo stesso lato, siano i momenti un po' negativi che ci saranno perché la B è fatta così, che nei momenti positivi non esaltarci troppo, lavorare con umiltà, abnegazione. Questa è la strada.
1: Come ti trovi con Mr. Book, il suo staff e con la sua idea di calcio? Te lo chiede Luca Morosi della Nazione.
0: No, mi trovo bene, ovvio che sono qua da una settimana, adesso c'è stato parecchio lavoro, diciamo, atletico, quindi abbiamo corso tanto, abbiamo fatto tanto lavoro fisico, ecco. Però adesso piano piano stiamo lavorando sulle idee del mister, ci avevo parlato prima di venire qua, penso che si sposino bene con le mie caratteristiche, me lo auguro, e quindi staremo a vedere.
1: Hai conquistato la Serie A 3 volte, l'obiettivo stavolta sarà diverso. Cosa serve per far bene in B e che pregi stai trovando in questo gruppo?
0: Gruppo fantastico, tutti bravi ragazzi, disponibili, con voglia di fare. E ovviamente quando si vince un campionato, penso di Serie C, il gruppo deve essere forte per forza anche a livello proprio emotivo, se no secondo me non si vincono i campionati. Poi quest'anno sarà un campionato difficile, quindi ci sarà da lavorare tanto, tanto e tanto. Tanta umiltà, tanta disponibilità nel cercare di migliorarsi costantemente perché il calcio continua ad andare forte in avanti e quindi dobbiamo essere pronti in questo.
1: Grazie Alberto.
0: Grazie
2: È tutto anche per oggi. La pagina sportiva torna domani all'interno del GR Valdichiana alle ore 12:30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
6: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi.

0: polifonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
1: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti, che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
0: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo, e lui mi ha un po' esposto vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più, e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
1: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
0: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Sto a Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più, e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare, perché sta andando molto bene.
1: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
0: Bella domanda. Guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione Tua Scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti, e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto, e sono contento che ti piace, insomma.
1: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Chosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo. Dai.
0: Certo, certo. Guarda, Chosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Chosa, quindi.
1: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
0: Certo, certo. Grazie mille, Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
1: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Chosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Do you have to go to Greg's?

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù.

0: Per mille alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.